0: potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:15.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 2 e 27 minuti.
1: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale.

0: portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3:42 minuti.
2: Meteo. Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari.

0: Particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese. Inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Le 4 ed un minuto.
1: Meteo. Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: plane. Sono le 4 e 30 minuti.
1: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5:03.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 20 minuti.
2: Meteo.
3: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5:30.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:02.
0: Meteo.
3: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese e inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: we could dance all night.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Gli ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6 e 29 minuti.
5: Meteo. Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6:47.
2: Meteo.
3: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7:02.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 17 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse le aperture oggi sulle prime pagine principali quotidiani nazionali, anche le notizie naturalmente in primo piano. Si va dall'esito della seconda giornata del G7 con al centro il dossier Ucraina, con Donald Trump che di fatto torna a schierarsi con i paesi occidentali contro Putin, deve fare un accordo, e poi la morte del cardinale Ruini, ma c'è anche il vertice del campo largo per trovare un accordo sul programma condiviso per battere il centrodestra. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump con l'Europa contro Putin, G7, leader americano, Mosca trovi l'accordo. E poi ancora il disgelo di Meloni con Donald: siamo sempre stati amici. L'occhiello: nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran: la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi. E c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia: i due fronti, il generale e la sfida a destra. Un editoriale chiaramente riferito alla politica. Al centro della pagina poi la fotonotizia: addio a Ruini, storico capo dei vescovi, 1931-2026, fu un'eminenza grigia anche della politica. Ma c'è anche la cronaca urbanistica: tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato. Dai PM a Milano, i giudici costruttori in buona fede. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura: G7 pressing su Putin, deve fare un accordo. Il virgolettato: a Evian incontro Trump Zelensky, il presidente americano, finiamo l'altra guerra. Iran venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. L'altra apertura, l'altra notizia in primo piano riguarda la politica: c'è il selfie di Fratoianni con altri quattro dei leader del campo largo. Il campo largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato, di taglio più basso poi le idee, la destra e l'oscurantismo. Anche qui urbanistica di Milano, tutti assolti, Sala attacca ai PM, impianto politico. E ancora l'ATM sospende i tranvieri della chat sessista, e c'è un indagato anche sulla prima pagina di Repubblica. Troviamo il richiamo alla notizia della morte di Ruini, Guido Lacei da anticomunista. Ci spostiamo sulla stampa, al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare, Evian Meloni incontra il presidente americano, dopo lo strappo siamo grandi amici, dice il capo della Casa Bianca, vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea, droni di Kiev su una raffineria. C'è l'analisi di Anna Zafesova, quei falchi dei conti nella Mosca in crisi. Ancora il Medio Oriente, Donald, il Golfo, la strada obbligata, questo è un articolo all'interno di Giordano Stabile. Sulla prima pagina della stampa trova spazio anche la foto del cardinale Ruini, il cardinal sottile, addio a Ruini, storico presidente CE, intervista in politica, interventista in politica, intransigente sui temi etici, così scrive il quotidiano di Torino. Ci spostiamo invece adesso a Roma, sul Messaggero, in alto l'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento, 95 anni, fu il richelieu di Wojtyla. E poi al centro della pagina, Trump Putin deve trattare, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente americano e Zelensky, da fondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato, e lei, mai sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Ci spostiamo sul Giornale, l'apertura in alto, il G7 di Evian, Europa, Trump, nuovo inizio. Al centro della pagina poi la Milano del Fare, batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, smontato il teorema delle toghe, anche qui Ruini, cardinale politico che batté il comunismo. Libero, Giorgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington, l'incontro incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, i due virgolettati riuscite, le manovre di riavvicinamento dopo la lite e le parole di Trump sul Papa. E ancora, anche qui di spalla, al primo vertice il campo largo va subito in pezzi, Conte sfratta Renzi, la lettura appunto di Libero. La verità, remigrare si può, anzi si fa. Gambiano, rapitore, assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, dalla Germania, alla Danimarca fino alla Svezia, cambiano le leggi, si stringono le maglie, si sveglia persino l'Unione Europea che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania, e anche in Italia si accelera, Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro, i puntini sospensivi. Al centro della pagina c'è il vicepresidente americano Vance, tra fede e politica, Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde i due consiglieri. Il Riformista, al centro della pagina, si parla di Milano, 25 aprile, dell'urbanistica milanese, assolti tutti gli imputati nel processo Torre Milano, cambia il clima, Palazzo Marino e Sala attacca Viola, curioso di sapere cosa pensa dell'operato dei suoi. L'Unità, l'apertura, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso con buona pace di migliaia di morti, al G7 di Evianne disgelo a metà, e poi il selfie di Fratoianni, incontro Schlein, Conte e Fratoianni. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, al G7 scambio di battuta con la Meloni. Al centro della pagina poi, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, Cassazione, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limite verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere invalidato. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 7 e 12 minuti.
4: News.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si conclude oggi a Evian il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Evian si registra intanto un riavvicinamento tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore, nel quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la premier italiana.
10: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dei governi e delle principali forze del centrodestra.
9: La cronaca: Napoli si indaga su un nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino ieri sera. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarol, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza vicinanza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
10: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di Via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate e in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
9: In chiusura allo sport, il calcio: dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, mercoledì 17 giugno, Sant'Adolfo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1579 Sir Francis Drake reclama la California in nome dell'Inghilterra. Nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna. Nel 1970, a Città del Messico, si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra l'Italia e la Germania. Sarà definita la partita del secolo e la nazionale azzurra si imporrà per 4-3. Nel 1972, un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico presso il Watergate Hotel di Washington. Non si tratta di un banale tentativo di furto, ma di una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, poi costretto alle dimissioni. Nel 1983 viene arrestato il noto presentatore televisivo Enzo Tortora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua vicenda resterà nell'immaginario collettivo come il più clamoroso caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Compie oggi 81 anni il grande campione di ciclismo Eddy Merckx. Nato in Belgio, nella regione delle Fiandre, Merckx viene ricordato come l'assoluto dominatore degli anni 60 e 70, in quanto vincitore di 5 Tour de France e di altrettante edizioni del Giro d'Italia. Nella sua straordinaria carriera conquisterà anche, per ben 3 volte, il titolo mondiale su strada, nel 1967, nel 1971 e nel 1974, anno in cui realizzerà una storica tripletta di vittorie, mondiale, Giro d'Italia e Giro di Francia. Dal 1972 al 1984, Eddy Merckx sarà pure detentore del record dell'ora, percorrendo in 60 minuti 49 km e 331 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: La rassegna stampa.
8: Mercoledì 17 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto, processo all'urbanistica, tutti assolti. Sala, parte della procura fa politica, questo il virgolettato, le inchieste che paralizzano Milano. Con le assoluzioni per il grattacielo di Via Stresa crolla il teorema. Il sindaco, siamo soddisfatti, ma c'è anche tanta amarezza. Al centro della pagina un indagato per le chat sessiste ATM esposto, presentato al garante della privacy. L'azienda ha già sospeso dal servizio 6 suoi dipendenti. E poi di spalla dall'interno, stazione centrale restyling dopo 120 anni, avvia il progetto da 20 milioni di euro. L'edizione Milano del Corriere della Sera, anche qui Torre Milano tutti assolti, l'apertura, l'inchiesta sull'urbanistica, l'occhiello, prima sentenza dell'indagine, smontato l'impianto accusatorio su via Strese, ancora il sommario, la giudice, il fatto non costituisce reato, Scavuzzo adesso regole chiare, c'è il caso, Beppe Sala ai magistrati, 10 anni di tensioni e ancora Scotti, ordine degli architetti, ora riscriviamo insieme la metropoli di domani. Di spalla il racconto, la notte di 43 anni fa della Valle Gifuni, l'arresto, l'onore, il nostro Enzo Tortora. Al centro della pagina poi l'intervista a Ligabue, devo molto a San Siro, a questa città. Di taglio più basso la città delle idee, Largo Treves, ambiente e intelligenza artificiale, il difficile equilibrio. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia con Brescia Oggi. Al centro della pagina servizi di prossimità scomodi, difficoltà per 7 bresciani su 10, soltanto il 29,3% dei residenti può muoversi a piedi, così l'apertura principale delle notizie locali. E poi ancora TAV prove dei treni con la D di Ferrovie, nodo stazione Garda sulla linea Brescia Est Verona. Al centro della pagina poi capoverde la ribalta mondiale dell'arcipelago Colonia di Brescia, hotel e villaggi turistici targati Brescia e un gemellaggio. E poi Piazza della Loggia, processo, strage, rispunta l'auto arrivata da Verona. L'eco di Bergamo, record di famiglie povere, i bonus non funzionano, questo è il titolo di apertura. Il rapporto della Caritas Italiana, serve agire in modo strutturale. Al centro della pagina Santa Maria Maggiore, 10 piani di ponteggi per il restauro, il lavori della mia. E poi ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e Provincia della Stampa, l'apertura in alto in Piemonte, economia stagnante, commercio giù, tiene l'aerospazio, il rapporto della Banca d'Italia sul 2025, le difficoltà dell'automotive pesano sull'industria manifatturiera, il sommario cresce, crescita del PIL inferiore alla media nazionale, la spinta dell'edilizia sta per esaurirsi, c'è il dossier TAV dal governo, 15 milioni ai comuni della Val Susa. Al centro della pagina c'è Iva Zanicchi, un'immagine, la cantante si svela al circolo dei lettori, dalla politica alle ricette di famiglia, il virgolettato, io Berlusconi e De Gregori. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, paroli al vertice un anno con il mandato della privatizzazione, doppia presidenza per il leader dell'autority, la PD si autonomina e una farsa, lui starò in carica solo per chiudere l'operazione come chiede la Corte dei Conti. Di spalla poi licenziata Iren dopo l'arresto, 400.000 euro a Paolo Signorini. Al centro della pagina università, dopo il ritiro di Sasso e da Crema, il rettore sarà eletto all'ultimo voto. Andiamo anche in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. Al centro della pagina l'apertura di cronaca sulle notizie locali, Chiara uccisa con 31 coltellate, il delitto di Sanstino, trovato nel fiume a 9 chilometri di distanza il corpo della professoressa, il nipote ha cercato di bruciarla. E poi il commento, scuola e politica, la tecnica non basta senza ideali. Al centro della pagina, altra notizia di cronaca, una fotonotizia, scuderia a fuoco, 6 cavalli morti, Treviso, l'ippodromo Sant'Artemio, un guasto elettrico, la causa. Ce ne andiamo adesso in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Al centro della pagina torna l'incubo, alla saga Coffi, 80 lavoratori a rischio, il virgolettato, l'altra apertura, poi 10.000 euro a chi resta qui, iniziativa della Camera di Commercio per neolaureati e neodiplomati a sostegno dell'affitto. Di spalla Vannacci non arretra su Futura, SIAE pagata. Al centro poi della pagina anarchica bolognese ricercata, le immagini sono riferite ad un attentato, attentato lungo la linea ferroviaria. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. In alto, il carcere disumano finisce sotto sequestro, a Firenze sigilli in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Al centro della pagina invece da Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti nonna e nipotino mentre attraversavano la strada, l'anziana in rianimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. E poi moda da Pitti Uomo, primi segnali di fiducia all'evento, si confermano il ruolo e il valore delle imprese toscane nel settore a livello internazionale. In Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina maturità, 53.000 ragazzi sui banchi. Anche scuola, riti, scaramanzie e ritrovi davanti agli istituti, e per gli orari si cambia. Nuova formula, il presidente dei presidi, vestitevi in modo decoroso e la notte prima degli esami, domani si comincia con il tema di italiano, la caccia degli studenti alle tracce. Restiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero. Kaufmann può essere giudicato delitto di Villa Panfili, nuova perizia sull'americano accusato di aver ucciso la compagna e la loro figlia, remissione del disturbo psicotico acuto, ora è in grado di andare a processo. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, in alto siamo in Campania, a Napoli, la sfida di San Giovanni Academy, 10 anni dopo, iscrizioni raddoppiate, scommesse vinte. Poi ad Anacapri il caso piscina, suite wellness, sigilli nel Cesar Augustus, opere abusive in hotel. Al centro della pagina Polloni d'oro, sfida mondiale, Cannavaro al battesimo da CT dell'Uzbekistan, Ronaldo al suo ultimo ballo. E ancora l'ultima notizia che riguarda il sud, export, spinta del sud, aumento dell'11%, il cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sono le 7 e 28 minuti.
6: News. Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran sia impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni. anni non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12. Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
4: GR News.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
13: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 31 minuti.
4: News.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si conclude oggi a Evian il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Evian si registra intanto un riavvicinamento tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore, il quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la premier italiana.
10: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dai governi e delle principali forze del centrodestra.
9: La cronaca: Napoli si indaga su un nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino ieri sera. Un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarolla, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
10: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica, che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa, che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate e in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
9: E in chiusura allo sport, il calcio: dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
17: Viabilità. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. A Milano primi rallentamenti con code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 da Versa Sud ad Aversa Nord verso Caserta.
4: Meteo.
7: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: La rassegna stampa.
17: Mercoledì 17 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse le aperture oggi sulle prime pagine principali quotidiani nazionali, anche le notizie naturalmente in primo piano. Si va dall'esito della seconda giornata del G7 con al centro il dossier Ucraina, con Donald Trump che di fatto torna a schierarsi con i paesi occidentali contro Putin, deve fare un accordo, e poi la morte del cardinale Ruini, ma c'è anche il vertice del campo largo per trovare un accordo sul programma condiviso per battere il centrodestra. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump con l'Europa contro Putin, G7, leader americano Mosca trovi l'accordo. E poi ancora il disgelo di Meloni con Donald: siamo sempre stati amici. L'occhiello: nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran: la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi. E c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia: i due fronti, il generale e la sfida a destra. Un editoriale chiaramente riferito alla politica. Al centro della pagina poi la fotonotizia: addio a Ruini, storico capo dei vescovi, 1931-2026, fu un'eminenza grigia anche della politica. Ma c'è anche la cronaca urbanistica: tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato dai PM a Milano, i giudici costruttori in buona fede. Ci spostiamo su Repubblica.
8: Repubblica, l'apertura G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, il virgolettato, a Evian, incontro Trump-Zelensky, il presidente americano, finiamo l'altra guerra. Iran, venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. L'altra apertura, l'altra notizia in primo piano riguarda la politica, c'è il selfie di Fratoianni con altri quattro dei leader del campo largo, il campo largo vertice

0: detenuti assolti, sala attacca IPM, impianto politico e ancora l'ATM sospende i tranvieri della chat sessista e c'è un indagato. Anche sulla prima pagina di Repubblica troviamo il richiamo alla notizia della morte di Ruini, guidò la CEI da anticomunista. Ci spostiamo sulla Stampa, al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare, Ivan Meloni incontra il presidente americano, dopo lo strappo siamo grandi amici, dice il capo della Casa Bianca, vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea, droni di Kiev su una raffineria, c'è l'analisi di Anna Zafesova, quei falchi dei conti nella Mosca in crisi, ancora il Medio Oriente, Donald e il Golfo, la strada obbligata, questo è un articolo all'interno di Giordano Stabile. Sulla prima pagina della Stampa trova spazio anche la foto del cardinale Ruini, il cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente CEI, intervista in politica, interventista in politica, intransigente sui temi etici, così scrive il quotidiano di Torino. Ci spostiamo invece adesso a Roma, sul Messaggero, in alto l'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento 95 anni, fu il richelieu di Wojtyla. E poi al centro della pagina, Trump Putin deve trattare, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente americano e Zelensky, la fondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato, e lei mai sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Ci spostiamo sul Giornale, l'apertura in alto, il G7 di Evian, Europa, Trump, nuovo inizio, al centro della pagina poi la Milano del Fare batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, smontato il teorema delle toghe, anche qui Ruini, cardinale politico che batté il comunismo. Libero, Giorgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington, l'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, i due virgolettati, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite e le parole di Trump sul Papa. E ancora, anche qui di spalla, al primo vertice il campo largo va subito in pezzi, Conte sfratta Renzi, la lettura appunto di Libero. La Verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano, rapitore, assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, dalla Germania, la Danimarca fino alla Svezia, cambiano le leggi, si stringono le maglie, si sveglia persino l'Unione Europea che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania, e anche in Italia si accelera, Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro, i puntini sospensivi. Al centro della pagina c'è il vicepresidente americano Vance, tra fede politica, Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde i due consiglieri. Il Riformista, al centro della pagina si parla di Milano, 25 aprile, dell'urbanistica milanese, assolti tutti gli imputati nel processo Torre Milano, cambia il clima a Palazzo Marino e sala attacca Viola, curioso di sapere cosa pensa dell'operato dei suoi. L'Unità, l'apertura, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso con buona pace di migliaia di morti, al G7 di Evian disgelo a metà, e poi il selfie di Fratoianni, incontro Schlein, Conte e Fratoianni. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, al G7 scambio di battuta con la Meloni. Al centro della pagina poi, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, Cassazione, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limite verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere invalidato. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 44 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa. Trump al G7.

0: Ministro di Evian assicura che Teheran sia impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi è Evian, ultima giornata della G7, possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12. Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Condizioni di traffico tipiche di questa fascia oraria su strade e autostrade della penisola. A Milano primi rallentamenti con code a tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. In Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova Ovest verso San Pier d'Arena. In A22 solite code tra Carpi e il Bivio per la 1 verso Modena. Verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al Raccordo, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal Raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra e sulla provinciale 335 da Versa Sud ad Aversa Nord verso Caserta.
3: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 17 giugno, Sant'Adolfo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1579 Sir Francis Drake reclama la California in nome dell'Inghilterra. Nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna. Nel 1970, a Città del Messico, si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra l'Italia e la Germania. Sarà definita la partita del secolo e la nazionale azzurra si imporrà per 4-3. Nel 1972, un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico presso il Watergate Hotel di Washington. Non si tratta di un banale tentativo di furto, ma di una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, poi costretto alle dimissioni. Nel 1983 viene arrestato il noto presentatore televisivo Enzo Tortora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua vicenda resterà nell'immaginario collettivo come il più clamoroso caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Compie oggi 81 anni il grande campione di ciclismo Eddy Merckx. Nato in Belgio, nella regione delle Fiandre, Merckx viene ricordato come l'assoluto dominatore degli anni 60 e 70, in quanto vincitore di 5 Tour de France e di altrettante edizioni del Giro d'Italia. Nella sua straordinaria carriera conquisterà anche, per ben 3 volte, il titolo mondiale su strada, nel 1967, nel 1971 e nel 1974, anno in cui realizzerà una storica tripletta di vittorie, mondiale, Giro d'Italia e Giro di Francia. Dal 1972 al 1984 Eddy Merckx sarà pure detentore del record dell'ora, percorrendo in 60 minuti 49 km e 331 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 17 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, processo all'Urbanistica, tutti assolti, Sala parte della procura fa politica, questo il virgolettato, le inchieste che paralizzano Milano con le assoluzioni per il grattacielo di Via Stresa, crolla il teorema, il sindaco, siamo soddisfatti ma c'è anche tanta amarezza, al centro della pagina un indagato per le chat sessiste, ATM esposto, presentato al garante della privacy, l'azienda ha già sospeso dal servizio 6 suoi dipendenti. E poi di spalla dall'interno, stazione centrale restyling dopo 120 anni, avvia il progetto da 20 milioni di euro. L'edizione Milano del Corriere della Sera, anche qui Torre Milano, tutti assolti, l'apertura, l'inchiesta sull'urbanistica, l'occhiello, prima sentenza dell'indagine, smontato l'impianto accusatorio su via Strese, ancora il sommario, la giudice, il fatto non costituisce reato, Scavuzzo, adesso regole chiare, c'è il caso Beppe Sala e magistrati, 10 anni di tensioni, e ancora Scotti, ordine degli architetti, ora riscriviamo insieme la metropoli di domani. Di spalla il racconto, la notte di 43 anni fa della Valle Gifuni, l'arresto, l'onore, il nostro Enzo Tortora, al centro della pagina. Poi l'intervista Ligabue, devo molto a San Siro, a questa città, di taglio più basso, la città delle idee, largo Treves, ambiente intelligente, intelligenza artificiale, il difficile equilibrio. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia con Brescia Oggi, al centro della pagina servizi di prossimità scomodi, difficoltà per 7 bresciani su 10, soltanto il 29,3% dei residenti può muoversi a piedi, così l'apertura principale delle notizie locali. E poi ancora tab prove dei treni con la D di Ferrovie, nodo stazione Garda sulla linea Brescia Est Verona, al centro della pagina. Poi capoverde la ribalta mondiale dell'arcipelago Colonia di Brescia, hotel e villaggi turistici targati Brescia e un gemellaggio. E poi Piazza della Loggia, processo, strage, rispunta l'auto arrivata da Verona. L'Eco di Bergamo, record di famiglie povere, i bonus non funzionano, questo è il titolo di apertura. Il rapporto della Caritas Italiana, serve agire in modo strutturale, al centro della pagina. Santa Maria Maggiore, 10 piani di ponteggi per il restauro, il lavori della mia. E poi ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto in Piemonte, economia stagnante, commercio giù, tiene l'aerospazio, il rapporto della Banca d'Italia sul 2025, le difficoltà dell'automotive pesano sull'industria manifatturiera, il sommario cresce, crescita del PIL inferiore alla media nazionale, la spinta dell'edilizia sta per per esaurirsi. C'è il dossier TAV dal governo, 15 milioni ai comuni della Val Susa. Al centro della pagina c'è Iva Zanicchi, un'immagine, la cantante si svela al circolo dei lettori, dalla politica alle ricette di famiglia, il virgolettato io, Berlusconi e De Gregori. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, Paroli al vertice un anno con il mandato della privatizzazione, doppia presidenza per il leader dell'Authority, la PD si autonomina e una farsa, lui starò in carica solo per chiudere l'operazione come chiede la Corte dei Conti. Di spalla poi licenziata Iren dopo l'arresto, 400.000 euro a Paolo Signorini. Al centro della pagina Università, dopo il ritiro di Sasso e da Crema il rettore sarà eletto all'ultimo voto. Andiamo anche in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. Al centro della pagina l'apertura di cronaca sulle notizie locali, Chiara uccisa con 31 coltellate, il delitto di Sanstino, trovato nel fiume a 9 chilometri di distanza il corpo della professoressa, il nipote ha cercato di bruciarla. E poi il commento, scuola e politica, la tecnica non basta senza ideali. Al centro della pagina, altra notizia di cronaca, una fotonotizia, scuderia a fuoco, 6 cavalli morti, Treviso, l'ippodromo Sant'Artemio, un guasto elettrico, la causa. Ce ne andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Al centro della pagina torna l'incubo alla saga Coffi, 80 lavoratori a rischio, il virgolettato, l'altra apertura, poi 10.000 euro a chi resta qui, iniziativa della Camera di Commercio per neolaureati e neodiplomati a sostegno dell'affitto. Di spalla Vannacci non arretra, su Futura SIAE pagata. Al centro poi della pagina anarchica bolognese ricercata, le immagini sono riferite ad un attentato, attentato lungo la linea ferroviaria. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno, in alto il carcere disumano finisce sotto sequestro, a Firenze si gira in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Al centro della pagina invece da Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti nonna e nipotino mentre attraversavano la strada, l'anziana in rianimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. E poi moda da Pitti Uomo, primi segnali di fiducia all'evento, si confermano il ruolo e il valore delle imprese toscane nel settore a livello internazionale. In Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina maturità, 53.000 ragazzi sui banchi, scuola, riti, scaramanzie e ritrovi davanti agli istituti e per gli orari si cambia, nuova formula, il presidente dei presidi, vestitevi in modo decoroso e la notte prima degli esami, domani si comincia con il tema di italiano, la caccia degli studenti alle tracce. Restiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, Kaufmann può essere giudicato delitto di Villa Panfili, nuova perizia sull'americano accusato di aver ucciso la compagna e la loro figlia, remissione del disturbo psicotico acuto, ora è in grado di andare a processo. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, in alto siamo in Campania, a Napoli, la sfida di San Giovanni Academy, 10 anni dopo iscrizioni raddoppiate e scommesse vinte. Poi ad Anacapri il caso piscina, suite, wellness, sigilli nel Cesar Augustus, opere abusive in hotel. Al centro della pagina Polloni d'oro, sfida mondiale, Cannavaro al battesimo da CT dell'Uzbekistan, Ronaldo al suo ultimo ballo. E ancora l'ultima notizia che riguarda il sud, export, spinta del sud, aumento dell'11%, il cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello, sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8.
8: News.
10: Buongiorno dalla redazione.
0: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
10: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
0: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
10: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
0: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
10: Lo sport con il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Vi ricordate il 22 e 23 marzo scorso la vittoria del fronte del no al referendum sulla riforma, no oggi sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale, che poi non è entrata in vigore e il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte. Nulla era accaduto, fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i quattro leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei quattro leader con una didascalia che sa di promessa al lavoro per cambiare l'Italia. L'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
8: Meteo.
1: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 17 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia, tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse le aperture oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, anche le notizie naturalmente in primo piano. Si va dall'esito della seconda giornata del G7, con al centro il dossier Ucraina, con Donald Trump che di fatto torna a schierarsi con i paesi occidentali contro Putin, deve fare un accordo, e poi la morte del cardinale Ruini, ma c'è anche il vertice del campo largo per trovare un accordo sul programma condiviso per battere il centrodestra. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump con l'Europa contro Putin, G7, leader americano, Mosca trovi l'accordo. E poi ancora il disgelo di Meloni con Donald: siamo sempre stati amici. L'occhiello: nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran: la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi. E c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia: i due fronti, il generale e la sfida a destra, un editoriale chiaramente riferito alla politica. Al centro della pagina poi la fotonotizia: addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, 1931-2026, fu un'eminenza grigia anche della politica. Ma c'è anche la cronaca urbanistica: tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato. Dai PM a Milano, i giudici costruttori in buona fede. Ci spostiamo su Repubblica. L'apertura: G7 pressing su Putin, deve fare un accordo. Il virgolettato: a Evian incontro Trump-Zelensky, il presidente americano, finiamo l'altra guerra. Iran venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. L'altra apertura, l'altra notizia in primo piano riguarda la politica: c'è il selfie di Fratoianni con altri quattro dei leader del campo largo. Il campo largo largo vertice dei leader Cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato, di taglio più basso poi le idee, la destra e l'oscurantismo, anche qui urbanistica di Milano tutti assolti, sala attacca ai PM, impianto politico e ancora la PM sospende i tranvieri della chat sessista e c'è un indagato. Anche sulla prima pagina di Repubblica troviamo il richiamo alla notizia della morte di Ruini, Guido Lacei da anticomunista. Ci spostiamo sulla stampa, al G7 a sé anti Putin, Trump deve trattare, Ivan Meloni incontra il presidente americano, dopo lo strappo siamo grandi amici, dice il capo della Casa Bianca, vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea, droni di Kiev su una raffineria, c'è l'analisi di Anna Zafesova, quei falchi dei conti nella Mosca in crisi, ancora il Medio Oriente, Donald del Golfo, la strada obbligata, questo è un articolo all'interno di Giordano Stabile. Sulla prima pagina della Stampa trova spazio anche la foto del cardinale Ruini, il cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente CEI, intervista in politica, interventista in politica, intransigente sui temi etici, così scrive il quotidiano di Torino. Ci spostiamo invece adesso a Roma, sul Messaggero, in alto l'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu il richelieu di Wojtyla. E poi al centro della pagina, Trump Putin deve trattare, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente americano e Zelensky, la fondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei, mai sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Ci spostiamo sul Giornale, l'apertura in alto, il G7 di Evian, Europa, Trump, nuovo inizio, al centro della pagina poi la Milano del Fare batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, smontato il teorema delle toghe, anche qui Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, Libero, Giorgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington, incontro, lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, i due virgolettati, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite e le parole di Trump sul Papa. E ancora anche qui di spalla, al primo vertice il campo largo va subito in pezzi, Conte sfratta Renzi, la lettura appunto di Libero. La Verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano, rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia, cambiano le leggi, si stringono le maglie, si sveglia persino l'Unione Europea che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania, e anche in Italia si accelera, Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro, i puntini sospensivi. Al centro della pagina c'è il vicepresidente americano Vance, tra fede e politica, Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla rimigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde i due consiglieri, il Riformista, al centro della pagina si parla di Milano, 25 aprile, dell'urbanistica milanese, assolti tutti gli imputati nel processo Torre Milano, cambia il clima, Palazzo Marino e sala attacca Viola, curioso di sapere cosa pensa dell'operato dei suoi. L'Unità, l'apertura, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso con buona pace di migliaia di morti, al G7 di Evian disgelo a metà e poi il selfie di Fratoianni, incontro Schlein, Conte e Fratoianni. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, al G7 scambio di battuta con la Meloni, al centro della pagina poi i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, Cassazione, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere invalidato. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi ne dico, l'arrestate su GR News quando la radio fa notizia.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 8 e 13 minuti.
12: News. Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano, fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
13: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
12: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Lorenzo Villanetti.
14: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
12: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Meteo.
1: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 17 giugno, Sant'Adolfo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1579 Sir Francis Drake reclama la California in nome dell'Inghilterra. Nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna. Nel 1970, a Città del Messico, si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra l'Italia e la Germania. Sarà definita la partita del secolo e la nazionale azzurra si imporrà per 4-3. Nel 1972 un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico presso il Watergate Hotel di Washington. Non si tratta di un banale tentativo di furto, ma di una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, poi costretto alle dimissioni. Nel 1983 viene arrestato il noto presentatore televisivo Enzo Tortora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua vicenda resterà nell'immaginario collettivo come il più clamoroso caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Compie oggi 81 anni il grande campione di ciclismo Eddy Merckx. Nato in Belgio, nella regione delle Fiandre, Merckx viene ricordato come l'assoluto dominatore degli anni 60 e 70, in quanto vincitore di 5 Tour de France e di altrettante edizioni del Giro d'Italia. Nella sua straordinaria carriera conquisterà anche, per ben 3 volte, il titolo mondiale su strada, nel 1967, nel 1971 e nel 1974, anno in cui realizzerà una storica tripletta di vittorie, mondiale, Giro d'Italia e Giro di Francia. Dal 1972 al 1984 Eddy Merckx sarà pure detentore del record dell'ora, percorrendo in 60 minuti 49 km e 331 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
8: La rassegna stampa.
2: Mercoledì 17 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, processo all'Ubarnistica, tutti assolti, sala parte della procura fa politica, questo il virgolettato, le inchieste che paralizzano Milano con le assoluzioni per il grattacielo di Via Stresa, crolla il teorema, il sindaco siamo soddisfatti ma c'è anche tanta amarezza, al centro della pagina un indagato per le chat sessiste, ATM esposto, presentato al garante della privacy, l'azienda ha già sospeso dal servizio 6 suoi dipendenti. E poi di spalla dall'interno, stazione centrale restyling dopo 120 anni, avvia il progetto da 20 milioni di euro. L'edizione Milano del Corriere della Sera, anche qui Torre Milano tutti assolti, l'apertura, l'inchiesta sull'urbanistica, l'occhiello, prima sentenza dell'indagine, smontato l'impianto accusatorio su via Strese, ancora il sommario, la giudice, il fatto non costituisce reato, Scavuzzo, adesso regole chiare, c'è il caso Beppe Sala e magistrati, 10 anni di tensioni, e ancora Scotti, ordine degli architetti, ora riscriviamo insieme la metropoli di domani. Di spalla il racconto, la notte di 43 anni fa della Valle Gifuni, l'arresto, l'onore, il nostro Enzo Tortora, al centro della pagina poi l'intervista di Gabù, e devo molto a San Siro, a questa città di taglio più basso, la città delle idee, largo Treves, ambiente intelligente, intelligenza artificiale, il difficile equilibrio. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia con Brescia Oggi, al centro della pagina servizi di prossimità scomodi, difficoltà per 7 bresciani su 10, soltanto il 29,3% dei residenti può muoversi a piedi, così l'apertura principale delle notizie locali. E poi ancora tab prove dei treni con la D di Ferrovie, nodo stazione Garda sulla linea Brescia Est Verona, al centro della pagina poi capoverde la ribalta mondiale dell'arcipelago Colonia di Brescia, hotel e villaggi turistici targati Brescia e un gemellaggio. E poi Piazza della Loggia, processo, strage, rispunta l'auto arrivata da Verona. L'Eco di Bergamo, record di famiglie povere, i bonus non funzionano, questo è il titolo di apertura, il rapporto della Caritas Italiana, serve agire in modo strutturale, al centro della pagina Santa Maria Maggiore, 10 piani di ponteggi per il restauro, il lavori della mia. E poi ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto in Piemonte, economia stagnante, commercio giù, tiene l'aerospazio, il rapporto della Banca d'Italia sul 2025, le difficoltà dell'automotive pesano sull'industria manifatturiera, il sommario cresce, crescita del PIL inferiore alla media nazionale, la spinta dell'edilizia sta per per esaurirsi. C'è il dossier TAV dal governo, 15 milioni ai comuni della Val Susa. Al centro della pagina c'è Iva Zanicchi, un'immagine, la cantante si svela al circolo dei lettori, dalla politica alle ricette di famiglia. Il virgolettato: io, Berlusconi e De Gregori. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, Paroli al vertice un anno con il mandato della privatizzazione, doppia presidenza per il leader dell'Authority. La PD si autonomina, è una farsa, lui starò in carica solo per chiudere l'operazione come chiede la Corte dei Conti. Di Spalla poi licenziato da Iren dopo l'arresto, 400.000 euro a Paolo Signorini. Al centro della pagina Università, dopo il ritiro di Sasso e da Crema il rettore sarà eletto all'ultimo voto. Andiamo anche in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. Al centro della pagina l'apertura di cronaca sulle notizie locali: Chiara uccisa con 31 coltellate, il delitto di Sanstino, trovato nel fiume a 9 chilometri di distanza il corpo della professoressa, il nipote ha cercato di bruciarla. E poi il commento: scuola e politica, la tecnica non basta senza ideali. Al centro della pagina altra notizia di cronaca, una fotonotizia: scuderia a fuoco, 6 cavalli morti, Treviso, all'ippodromo Sant'Artemio, un guasto elettrico la causa. Ce ne andiamo adesso in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Al centro della pagina torna l'incubo alla saga Coffi, 80 lavoratori a rischio, il virgolettato, l'altra apertura, poi 10.000 euro a chi resta qui, iniziativa della Camera di Commercio per neolaureati e neodiplomati a sostegno dell'affitto. Di Spalla, Vannacci non arretra su Futura, SIAE pagata. Al centro poi della pagina anarchica bolognese ricercata, le immagini sono riferite ad un attentato, attentato lungo la linea ferroviaria. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. In alto, il carcere disumano finisce sotto sequestro, a Firenze si gira in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Al centro della pagina invece da Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti nonna e nipotino mentre attraversavano la strada, l'anziana in rianimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. E poi moda da Pitti Uomo, primi segnali di fiducia all'evento, si confermano il ruolo e il valore delle imprese toscane nel settore a livello internazionale. In Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina maturità, 53.000 ragazzi sui banchi, scuola, riti, scaramanzie e ritrovi davanti agli istituti e per gli orari si cambia, nuova formula, il presidente dei presidi, vestitevi in modo decoroso e la notte prima degli esami, domani si comincia con il tema di italiano, la caccia degli studenti alle tracce. Restiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, Kaufmann può essere giudicato delitto di Villa Panfili, nuova perizia sull'americano accusato di aver ucciso la compagna e la loro figlia, remissione del disturbo psicotico acuto, ora è in grado di andare a processo. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, in alto siamo in Campania, a Napoli, la sfida di San Giovanni Academy, 10 anni dopo iscrizioni raddoppiate e scommesse vinte. Poi ad Anacapri il caso piscina, suite wellness, sigilli nel Cesar Augustus, opere abusive in hotel. Al centro della pagina Polloni d'oro, sfida mondiale, Cannavaro al battesimo da CT dell'Uzbekistan, Ronaldo al suo ultimo ballo. E ancora l'ultima notizia che riguarda il sud, export, spinta del sud, aumento dell'11%, il cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: Sono le 8 e 28 minuti.
16: News.
17: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si conclude oggi a Evian il vertice del G7 dominato dalle questioni internazionali, in particolare dal conflitto in Ucraina. È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti. A Evian si registra intanto un riavvicinamento tra Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Fonti diplomatiche parlano di un incontro chiarificatore nel quale sarebbe stato riaffermato il principio dell'unità dell'Occidente. Siamo sempre stati amici, ha sottolineato la premier italiana.
18: La Chiesa Cattolica e il mondo politico italiano piangono la scomparsa del cardinale Camillo Ruini, morto all'età di 95 anni, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Ruini è stato una delle figure più influenti del cattolicesimo italiano contemporaneo, considerato un punto di riferimento dell'area conservatrice della Chiesa. Fu molto vicino a Papa Giovanni Paolo II e svolse un ruolo importante nell'elezione di Benedetto XVI. Nel corso degli anni si distinse per le sue battaglie sui cosiddetti valori non negoziabili e intervenne con forza nei principali dibattiti etici e bioetici del paese. La sua influenza si estese anche alla politica italiana, dove fu spesso considerato un interlocutore privilegiato dei governi e delle principali forze del centrodestra.
17: La cronaca: Napoli si indaga su un nuovo omicidio avvenuto nel centro cittadino. Ieri sera un uomo di 48 anni è stato trovato morto in via Cesare Rosarolla, colpito da diversi colpi d'arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell'agguato e individuare i responsabili. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull'identità della vittima né sull'eventuale presenza di precedenti penali. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per chiarire il contesto nel quale è maturato il delitto.
18: Importante decisione giudiziaria a Milano nel primo procedimento legato al dossier urbanistica che negli ultimi anni ha acceso il dibattito sullo sviluppo edilizio della città. I giudici hanno assolto tutti gli imputati nel processo relativo alla torre di Via Stresa, respingendo le richieste dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio. Secondo il presidente del tribunale, gli imputati avrebbero agito seguendo prassi consolidate in buona fede. La sentenza rappresenta un passaggio significativo nell'ambito delle numerose inchieste urbanistiche aperte nel capoluogo lombardo. Il sindaco Giuseppe Sala ha commentato la decisione criticando apertamente quella che ha definito l'impostazione politica di una parte della procura.
17: E in chiusura allo sport, il calcio: dal mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa. Una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: GR News.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
19: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8 e 33 minuti.
22: News.
12: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
13: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
12: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
5: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti. E gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
12: A Kansas City l'Argentina campione in carica non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
14: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcola, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
12: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Rapido aumento del traffico a Milano con coda in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, coda inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e da Viale Certosa a Monza verso Trieste, verso Milano da sud coda in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest, a Torino coda in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24, in sud da Sito a Corso Francia, in Liguria coda in A7 tra Bolzaneto e Genova ovest verso San Pier d'Arena, ripercussioni in A12 con code da Genova Est verso Genova, in Toscana codina 11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbana.

0: E sulla statale 162 dir da Cercola al bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Vi ricordate il 22 e 23 marzo scorso la vittoria del fronte del no al referendum sulla riforma Nordio sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale che poi non è entrata in vigore e il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte. Nulla era accaduto, fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i quattro leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei quattro leader con una didascalia che sa di promessa al lavoro per cambiare l'Italia. L'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
1: Meteo.
3: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 17 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse le aperture oggi sulle prime pagine principali quotidiani nazionali, anche le notizie naturalmente in primo piano. Si va dall'esito della seconda giornata del G7 con al centro il dossier Ucraina, con Donald Trump che di fatto torna a schierarsi con i paesi occidentali contro Putin, deve fare un accordo, e poi la morte del cardinale Ruini, ma c'è anche il vertice del Campo Largo per trovare un accordo sul programma condiviso per battere il centrodestra. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump con l'Europa contro Putin, G7, leader americano, Mosca trovi l'accordo, e poi ancora il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. L'occhiello: nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran, la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi, e c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, i due fronti, il generale e la sfida a destra, un editoriale che chiaramente riferito alla politica. Al centro della pagina poi la fotonotizia: addio a Ruini, storico capo dei Vescovi. 1931-2026 fu un'eminenza grigia anche della politica, ma c'è anche la cronaca urbanistica. Tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato. Dai PM a Milano, i giudici costruttori in buona

0: Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura, G7 pressing su Putin, deve fare un accordo, il virgolettato a Evian, incontro Trump-Zelensky, il presidente americano, finiamo l'altra guerra, Iran venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz, l'altra apertura, l'altra notizia in primo piano riguarda la politica, c'è il selfie di Fratoianni con altri quattro dei leader del campo largo, il campo largo vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato, di taglio più basso poi le idee, la destra e l'oscurantismo, anche qui urbanistica di Milano tutti assolti, sala attacca ai PM, impianto politico e ancora la PM sospende i tranvieri della chat sessista e c'è un indagato. Anche sulla prima pagina di Repubblica troviamo il richiamo alla notizia della morte di Ruini, Guido Lacei da anticomunista. Ci spostiamo sulla stampa, al G7 a sé anti-Putin, Trump deve trattare, Evian Meloni incontra il presidente americano, dopo lo strappo siamo grandi amici, dice il capo della Casa Bianca, vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea, droni di Kiev su una raffineria, c'è l'analisi di Anna Zafesova, quei falchi dei conti nella Mosca in crisi, ancora il Medio Oriente, Donald del Golfo, la strada obbligata, questo è un articolo all'interno di Giordano Stabile. Sulla prima pagina della stampa trova spazio anche la foto del cardinale Ruini, il cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente CEI, intervista in politica, interventista in politica intransigente sui temi etici, così scrive il quotidiano di Torino. Ci spostiamo invece adesso a Roma, sul Messaggero, in alto l'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento 95 anni, fu il richelieu di Wojtyla, e poi al centro della pagina Trump Putin deve trattare, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente americano e Zelensky, la fondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei, mai sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Ci spostiamo sul Giornale, l'apertura in alto, il G7 di Evian, Europa, Trump, nuovo inizio, al centro della pagina poi la Milano del Fare batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, smontato il teorema delle toghe, anche qui Ruini, cardinale politico che batté il comunismo, Libero, Giorgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington, incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, i due virgolettati, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite e le parole di Trump sul Papa, e ancora anche qui di spalla, al primo vertice il campo largo va subito in pezzi, Conte sfratta Renzi, la lettura appunto di Libero, la verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano, rapitore assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia, cambiano le leggi, si stringono le maglie, si sveglia persino l'Unione Europea che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania, e anche in Italia si accelera, Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro, i puntini sospensivi, al centro della pagina c'è il vicepresidente americano Vance, tra fede politica, Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde i due consiglieri, il Riformista, al centro della pagina si parla di Milano, 25 aprile, dell'urbanistica milanese, assolti tutti gli imputati nel processo Torre Milano, cambia il clima prima a Palazzo Marino e Sara Taccaviola, curioso di sapere cosa pensa dell'operato dei suoi. L'unità, l'apertura, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso con buona pace di migliaia di morti, al G7 di Evian disgelo a metà e poi il selfie di Fratoianni incontro Schlein, Conte e Fratoianni. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, al G7 scambio di battuta con la Meloni. Al centro della pagina poi, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, Cassazione, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limite verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere invalidato. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 8 e 51 minuti.
1: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio. Quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo.
4: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
0: Rapido aumento del traffico a Milano con code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Est a via Padova verso Bologna, code inoltre in A4 da Milano Est a Cinisello verso Torino e da Viale Certosa a Monza verso Trieste, verso Milano da sud code in A1 da Melegnano al Bivio per la tangenziale ovest, a Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24, in sud da Sito a Corso Francia, in Liguria code in A7 tra Bolzaneto e Genova ovest verso San Pier d'Arena, ripercussioni in A2 12 con code da Genova Est verso Genova, in Toscana codina 11 tra Pistoia e Prato Ovest verso Firenze, verso Roma code per il traffico sulla via Appia da Ciampino al raccordo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, e a seguire code in tangenziale est fino ai Pariori verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. Verso Napoli in autostrada ci sono code in A1 tra l'asse Mediano e Casoria e in A3 in uscita a Napoli Centro via Galileo Ferraris a causa del traffico sulla viabilità urbana. Code inoltre in tangenziali tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli, a tratti tra Bomero e Corso Malta verso l'aeroporto. Verso la tangenziale poi code a tratti sulla statale 162 DIR da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta.
1: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, mercoledì 17 giugno, Sant'Adolfo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1579 Sir Francis Drake reclama la California in nome dell'Inghilterra. Nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna. Nel 1970 a Città del Messico si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra l'Italia e la Germania. Sarà definita la partita del secolo e la nazionale azzurra si imporrà per 4-3. Nel 1972 un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico presso il Watergate Hotel di Washington. Non si tratta di un banale tentativo di furto, ma di una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, poi costretto alle dimissioni. Nel 1983 viene arrestato il noto presentatore televisivo Enzo Tortora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua vicenda resterà nell'immaginario collettivo come il più clamoroso caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Compie oggi 81 anni il grande campione di ciclismo Eddy Merckx. Nato in Belgio, nella regione delle Fiandre, Merckx viene ricordato come l'assoluto dominatore degli anni 60 e 70, in quanto vincitore di 5 Tour de France e di altrettante edizioni del Giro d'Italia. Nella sua straordinaria carriera conquisterà anche, per ben 3 volte, il titolo mondiale su strada, nel 1967, nel 1971 e nel 1974, anno in cui realizzerà una storica tripletta di vittorie, mondiale, Giro d'Italia e Giro di Francia. Dal 1972 al 1984 Eddy Merckx sarà pure detentore del record dell'ora, percorrendo in 60 minuti 49 km e 331 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Mercoledì 17 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto, processo all'Ubarnistica, tutti assolti, sala parte della procura fa politica, questo il virgolettato. Le inchieste che paralizzano Milano con le assoluzioni per il grattacielo di Via Stresa, crolla il teorema. Il sindaco, siamo soddisfatti, ma c'è anche tanta amarezza. Al centro della pagina un indagato per le chat sessiste ATM esposto, presentato al garante della privacy. L'azienda ha già sospeso dal servizio 6 suoi dipendenti. E poi di spalla dall'interno, stazione centrale restyling dopo 120 anni al via il progetto da 20 milioni di euro. L'edizione Milano del Corriere della Sera, anche qui Torre Milano, tutti assolti, l'apertura, l'inchiesta sull'urbanistica, l'occhiello, prima sentenza dell'indagine, smontato l'impianto accusatorio su via Strese, ancora il sommario, la giudice, il fatto non costituisce reato, Scavuzzo, adesso regole chiare. C'è il caso Beppe Sala ai magistrati, 10 anni di tensioni, e ancora Scotti, ordine degli architetti, ora riscriviamo insieme la metropoli di domani. Di spalla il racconto, la notte di 43 anni fa della Valle Gifuni, l'arresto, l'onore, il nostro Enzo Tortora. Al centro della pagina poi l'intervista di Ligabue, devo molto a San Siro, a questa città. Di taglio più basso la città delle idee, Largo Treves, ambiente e intelligenza artificiale, il difficile equilibrio. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia con Brescia Oggi. Al centro della pagina, servizi di prossimità scomodi, difficoltà per 7 bresciani su 10, soltanto il 29,3% dei residenti può muoversi a piedi, così l'apertura principale delle notizie locali. E poi ancora TAV prove dei treni con la D di Ferrovie, nodo stazione Garda sulla linea Brescia Est Verona. Al centro della pagina poi capoverde, la ribalta mondiale dell'arcipelago Colonia di Brescia, hotel e villaggi turistici targati Brescia e un gemellaggio. E poi Piazza della Loggia, processo, strage, rispunta l'auto arrivata da Verona. L'eco di Bergamo, record di famiglie povere, i bonus non funzionano, questo è il titolo di apertura. Il rapporto della Caritas Italiana, serve agire in modo strutturale. Al centro della pagina, Santa Maria Maggiore, 10 piani di ponteggi per il restauro, il lavori della mia. E poi ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto in Piemonte, economia stagnante, commercio giù, tiene l'aerospazio. Il rapporto della Banca d'Italia sul 2025, le difficoltà dell'automotive pesano sull'industria manifatturiera. Il sommario, crescita del PIL inferiore alla media nazionale, la spinta dell'edilizia sta per esaurirsi. C'è il dossier TAV dal governo, 15 milioni ai comuni della Val Susa. Al centro della pagina c'è Iva Zanicchi, un'immagine, la cantante si svela al circolo dei lettori, dalla politica alle ricette di famiglia, il virgolettato io, Berlusconi e De Gregori. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, paroli al vertice un anno con il mandato della privatizzazione, doppia presidenza per il leader dell'autority, la PD si autonomina, e una farsa, lui starò in carica solo per chiudere l'operazione come chiede la Corte dei Conti. Di spalla poi licenziata Iren dopo l'arresto, 400.000 euro a Paolo Signorini. Al centro della pagina università, dopo il ritiro di Sasso e da Crema, il rettore sarà eletto all'ultimo voto. Andiamo anche in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est. Al centro della pagina l'apertura di cronaca sulle notizie locali, Chiara uccisa con 31 coltellate, il delitto di Sanstino, trovato nel fiume a 9 chilometri di distanza il corpo della professoressa, il nipote ha cercato di bruciarla. E poi il commento, scuola e politica, la tecnica non basta senza ideali. Al centro della pagina, altra notizia di cronaca, una fotonotizia, scuderia a fuoco, 6 cavalli morti, Treviso, l'ippodromo Sant'Artemio, un guasto elettrico la causa. Ce ne andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Al centro della pagina torna l'incubo alla saga Coffi, 80 lavoratori a rischio, il virgolettato, l'altra apertura, poi 10.000 euro a chi resta qui, iniziativa della Camera di Commercio per neolaureati e neodiplomati a sostegno dell'affitto. Di spalla Vannacci non arretra su futura SIAE pagata. Al centro poi della pagina anarchica bolognese ricercata, le immagini sono riferite ad un attentato, attentato lungo la linea ferroviaria. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. In alto il carcere disumano finisce sotto sequestro, a Firenze sigilli in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Al centro della la pagina invece da Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti nonna e nipotino mentre attraversavano la strada, l'anziana in rianimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. E poi moda da Pitti Uomo, primi segnali di fiducia all'evento, si confermano il ruolo e il valore delle imprese toscane nel settore a livello internazionale. In Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina maturità, 53.000 ragazzi sui banchi, scuola, riti, scaramanzie e ritrovi davanti agli istituti e per gli orari si cambia, nuova formula, il presidente dei presidi, vestitevi in modo decoroso e la notte prima degli esami, domani si comincia con il tema di italiano, la caccia degli studenti alle tracce. Restiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, Kaufmann può essere giudicato delitto di Villa Panfili, nuova perizia sull'americano accusato di aver ucciso la compagna e la loro figlia, remissione del disturbo psicotico acuto, ora è in grado di andare a processo. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, in alto, siamo in Campania, a Napoli, la sfida di San Giovanni Academy, 10 anni dopo, iscrizioni raddoppiate, scommesse vinte. Poi ad Anacapri il caso piscina, suite, wellness, sigilli nel Cesar Augustus, opere abusive in hotel. Al centro della pagina, Polloni d'oro, sfida mondiale, Cannavaro al battesimo da CT dell'Uzbekistan, Ronaldo al suo ultimo ballo. E ancora l'ultima notizia che riguarda il Sud, export, spinta del Sud, aumento dell'11%, il cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9:07.
5: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano, fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
8: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
7: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
9: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della settima sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di Via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il Comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
7: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
10: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcolà, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
7: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Vi ricordate 22 e 23 marzo scorso la vittoria del Fronte del No al referendum sulla riforma Nordio sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale, che poi non è entrata in vigore, il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte. Nulla era accaduto, fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i 4 leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei 4 leader con una didascalia che sa di promessa al lavoro per cambiare l'Italia. L'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
0: Meteo.
12: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese e inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
13: Mercoledì 17 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Sono diverse le aperture oggi sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali, anche le notizie naturalmente in primo piano. Si va dall'esito della seconda giornata del G7 con al centro il dossier Ucraina, con Donald Trump che di fatto torna a schierarsi con i paesi occidentali contro Putin, deve fare un accordo, e poi la morte del cardinale Ruini, ma c'è anche il vertice del Campo Largo per trovare un accordo sul programma condiviso per battere il centrodestra. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura in alto: Trump con l'Europa contro Putin, G7, leader americano Mosca trovi l'accordo. E poi ancora il disgelo di Meloni con Donald: siamo sempre stati amici. L'occhiello: nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht. Iran: la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi. E c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia: i due fronti, il generale e la sfida a destra. Un editoriale chiaramente riferito alla politica. Al centro della pagina poi la fotonotizia: addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, 1931-2026, fu un'eminenza grigia anche della politica. Ma c'è anche la cronaca urbanistica: tutti assolti nella prima sentenza, Sala amareggiato. Dai PM a Milano, i giudici costruttori in buona fede. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura: G7 pressing su Putin, deve fare un accordo. Il virgolettato: a Evian incontro Trump Zelensky, il presidente americano, finiamo l'altra guerra. Iran venerdì a Lucerna, la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. L'altra apertura, l'altra notizia in primo piano riguarda la politica: c'è il selfie di Fratoianni con altri quattro dei leader del Campo Largo. Il Campo Largo, vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate due manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato, di taglio più basso poi le idee, la destra e l'oscurantismo. Anche qui urbanistica di Milano, tutti assolti, Sala attacca i PM, impianto politico. E ancora l'ATM sospende i tranvieri della chat sessista e c'è un indagato. Anche sulla prima pagina di Repubblica troviamo il richiamo alla notizia della morte di Ruini, guidò la CEI da anticomunista. Ci spostiamo sulla stampa: al G7 asse anti-Putin, Trump deve trattare, Evian Meloni incontra il presidente americano, dopo lo strappo siamo grandi amici, dice il capo della Casa Bianca, vede Zelensky e si riavvicina all'Unione Europea, droni di Kiev su una raffineria. C'è l'analisi di Anna Zafesova, quei falchi dei conti nella Mosca in crisi. Ancora il Medio Oriente, Donald e il Golfo, la strada obbligata. Questo è un articolo all'interno di Giordano Stabile. Sulla prima pagina della stampa trova spazio anche la foto del cardinale Ruini, il cardinal sottile, addio a Ruini, storico presidente CEI, intervista in politica, interventista in politica, intransigente sui temi etici, così scrive il quotidiano di Torino. Ci spostiamo invece adesso a Roma, sul Messaggero, in alto l'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento 95 anni, fu il richelieu di Wojtyla. E poi al centro della pagina, Trump, Putin deve trattare G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente americano e Zelensky, la fondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio, disgelo con Meloni, mi hai abbandonato, e lei, mai sempre stati amici, Iran nel memorandum, timori degli 007 americani. Ci spostiamo sul Giornale, l'apertura in alto, il G7 di Evian, Europa, Trump, nuovo inizio. Al centro della pagina poi la Milano del Fare, batte sinistra e PM, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, smontato il teorema delle toghe, anche qui Ruini, cardinale politico che batté il comunismo. Libero, Giorgia Donald, di nuovo amore, il disgelo con Washington, l'incontro e lo scambio di battute al G7, siamo amici, no, mi hai abbandonato, i due virgolettati, riuscite le manovre di riavvicinamento dopo la lite e le parole di Trump sul Papa. E ancora, anche qui di spalla, al primo vertice il campo largo va subito in pezzi, Conte sfratta Renzi, la lettura appunto di Libero. La verità, remigrare si può, anzi si fa, Gambiano, rapitore, assolto dal tribunale, espulso da Piantedosi, dalla Germania alla Danimarca fino alla Svezia, cambiano le leggi, si stringono le maglie, si sveglia persino l'Unione Europea che finanzierà centri di rimpatrio fuori dai confini come il nostro in Albania, e anche in Italia si accelera, Perugia, Brescia, Pesaro, Saronno, Catanzaro, i puntini sospensivi. Al centro della pagina c'è il vicepresidente americano Vance, tra fede politica, Vance confessa in un libro tutte le sue conversioni. Andiamo anche sul Fatto Quotidiano, al centro della pagina, affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì all'ordine del giorno sulla rimigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord, e a Venezia perde i due consiglieri. Il Riformista, al centro della pagina si parla di Milano, 25 aprile, dell'urbanistica milanese, assolti tutti gli imputati nel processo Torre Milano, cambia il clima, Palazzo Marino e Sala attacca Viola, curioso di sapere cosa pensa dell'operato dei suoi. L'Unità, l'apertura, Meloni esulta, Donald mi ha sorriso con buona pace di migliaia di morti, al G7 di Evian disgelo a metà, e poi il selfie di Fratoianni, incontro Schlein, Conte e Fratoianni. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, Trump sul Libano avverte Netanyahu, troppi morti, deve cambiare linea, al G7 scambio di battuta con la Meloni. Al centro della pagina poi, i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conti correnti, Cassazione, l'autorizzazione deve avere presupposti, oggetto e limiti verificabili, in mancanza l'atto di accertamento può essere invalidato. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 9:24.
5: News.
7: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni ieri sera a Roma il cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Originario di Sassuolo, è stato uno dei più stretti collaboratori di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ed ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. Numerosi messaggi di cordoglio, quella di Ruini è stata una delle menti più lucide della società italiana, ha commentato la premier Meloni. Siamo stati amici nonostante alcune diversità, il ricordo dell'ex presidente del Consiglio Prodi. Ricordiamo con riconoscenza la sua vita spesa per la Chiesa, le parole del cardinale Zuppi, presidente della CEI. Irrigidite le misure contro Mosca, lo hanno deciso i leader del G7 durante i lavori a Evian. Ieri il presidente francese Macron aveva annunciato l'intenzione degli alleati di supportare l'Ucraina più fortemente, non non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. E sempre ieri, vertice Trump-Zelensky, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Aperto dunque lo stretto di Hormuz, come annunciato ieri da Trump. Ancora dubbi però sulla gratuità dei passaggi. L'Iran rivendica il pagamento dei pedaggi dopo i primi 2 mesi dalla firma dell'intesa, ipotesi esclusa però dagli Stati Uniti. Mondiali, il 3-1 tra Austria e Giordania chiude l'ultima serie di partite cominciata ieri sera con Francia-Senegal, 3-1 per i transalpini con doppietta di Mbappé. Nella notte 3-0 tra Argentina e Algeria, tripletta di Leo Messi, 4-1 invece tra Norvegia e Iraq. Stasera Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra, Croazia. È tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Meteo.
12: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno. Oggi, mercoledì 17 giugno, Sant'Adolfo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1579 Sir Francis Drake reclama la California in nome dell'Inghilterra. Nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna. Nel 1970, a Città del Messico, si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra l'Italia e la Germania. Sarà definita la partita del secolo e la nazionale azzurra si imporrà per 4-3. Nel 1972, un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico presso il Watergate Hotel di Washington. Non si tratta di un banale tentativo di furto, ma di una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, poi costretto alle dimissioni. Nel 1983 viene arrestato il noto presentatore televisivo Enzo Tortora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua vicenda resterà nell'immaginario collettivo come il più clamoroso caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Compie oggi 81 anni il grande campione di ciclismo Eddy Merckx. Nato in Belgio, nella regione delle Fiandre, Merckx viene ricordato come l'assoluto dominatore degli anni 60 e 70, in quanto vincitore di 5 Tour de France e di altrettante edizioni del Giro d'Italia. Nella sua straordinaria carriera, conquisterà anche, per ben 3 volte, il titolo mondiale su strada, nel 1967, nel 1971 e nel 1974, anno in cui realizzerà una storica tripletta di vittorie, mondiale, Giro d'Italia e Giro di Francia. Dal 1972 al 1984 Eddy Merckx sarà pure detentore del record dell'ora, percorrendo in 60 minuti 49 km e 331 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
14: La rassegna stampa.
13: Mercoledì 17 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10 rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dei principali quotidiani regionali partendo dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, processo all'Ubarnistica, tutti assolti, Sala parte della procura fa politica, questo il virgolettato, le inchieste che paralizzano Milano con le assoluzioni per il grattacielo di via Stresa, crolla il teorema, il sindaco siamo soddisfatti ma c'è anche tanta amarezza, al centro della pagina un indagato per le chat sessiste, ATM esposto, presentato al garante della privacy, l'azienda ha già sospeso dal servizio 6 suoi dipendenti. E poi di spalla dall'interno, stazione centrale restyling dopo 120 anni, avvia il progetto da 20 milioni di euro. L'edizione Milano del Corriere della Sera, anche qui Torre Milano, tutti assolti, l'apertura, l'inchiesta sull'urbanistica, l'occhiello, prima sentenza dell'indagine, smontato l'impianto accusatorio su via Strese, ancora il sommario, la giudice, il fatto non costituisce reato, Scavuzzo, adesso regole chiare, c'è il caso Beppe Sala, i magistrati, 10 anni di tensioni, e ancora Scotti, ordine degli architetti, ora riscriviamo insieme la metropoli di domani. Di spalla il racconto, la notte di 43 anni fa della Valle Gifuni, l'arresto, l'onore, il nostro Enzo Tortora, al centro della pagina poi l'intervista Ligabue, devo molto a San Siro, a questa città, di taglio più basso la città delle idee, largo Treves, ambiente intelligenza artificiale, il difficile equilibrio. Restiamo in Lombardia, andiamo a Brescia con Brescia Oggi, al centro della pagina servizi di prossimità scomodi, difficoltà per 7 bresciani su 10, soltanto il 29,3% dei residenti può muoversi a piedi, così l'apertura principale delle notizie locali. E poi ancora tab prove dei treni con la D di Ferrovie, nodo stazione Garda sulla linea Brescia Est Verona, al centro della pagina poi capoverde la ribalta mondiale dell'arcipelago Colonia di Brescia, hotel e villaggi turistici targati Brescia e un gemellaggio. E poi Piazza della Loggia, processo, strage, rispunta l'auto arrivata da Verona, l'eco di Bergamo, record di famiglie povere, i bonus non funzionano, questo è il titolo di apertura, il rapporto della Caritas Italiana, serve agire in modo strutturale, al centro della pagina Santa Maria Maggiore, 10 piani di ponteggi per il restauro, il lavori della mia. E poi ce ne andiamo adesso in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto in Piemonte, economia stagnante, commercio giù, tiene l'aerospazio, il rapporto della Banca d'Italia sul 2025, le difficoltà dell'automotive pesano sull'industria manifatturiera, il sommario cresce, crescita del PIL inferiore alla media nazionale, la spinta dell'edilizia sta per esaurirsi, c'è il dossier TAV dal governo, 15 milioni ai comuni della Val Susa, al centro della pagina c'è Iva Zanicchi, un'immagine, la cantante si svela al circolo dei lettori, dalla politica alle ricette di famiglia, il virgolettato, io Berlusconi e De Gregori. Ci spostiamo adesso in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura in alto, aeroporto, paroli al vertice un anno con il mandato della privatizzazione, doppia presidenza per il leader dell'autority, la PD si autonomina, è una farsa, lui starò in carica solo per chiudere l'operazione come chiede la Corte dei Conti. Di spalla poi licenziata Iren dopo l'arresto, 400.000 euro a Paolo Signorini, al centro della pagina università, dopo il ritiro di Sasso e da Crema, il rettore sarà eletto all'ultimo voto. Andiamo anche in Veneto, edizione Venezia Mestre del Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, al centro della pagina l'apertura di cronaca sulle notizie locali, Chiara uccisa con 31 coltellate, il delitto di Sanstino, trovato nel fiume a 9 chilometri di distanza il corpo della professoressa, il nipote ha cercato di bruciarla. E poi il commento, scuola e politica, la tecnica non basta senza ideali, al centro della pagina altra notizia di cronaca, una fotonotizia, scuderia a fuoco, 6 cavalli morti, Treviso, l'ippodromo Sant'Artemio, un guasto elettrico la causa. Ce ne andiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica. Al centro della pagina torna l'incubo, alla saga Coffi, 80 lavoratori a rischio, il virgolettato, l'altra apertura, poi 10.000 euro a chi resta qui, iniziativa della Camera di Commercio per neolaureati e neodiplomati a sostegno dell'affitto. Di spalla Vannacci non arretra su Futura, SIAE pagata. Al centro poi della pagina anarchica bolognese ricercata. Le immagini sono riferite ad un attentato, un attentato lungo la linea ferroviaria. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze del Tirreno. In alto, il carcere disumano finisce sotto sequestro. A Firenze si gira in 7 sezioni di Sollicciano, inchiesta sul penitenziario che uccide. Al centro della pagina invece, da Serravalle, travolti sulla Lucchese, investiti nonna e nipotino mentre attraversavano la strada, l'anziana in rianimazione, lo zio del bambino servono dissuasori. E poi moda da Pitti Uomo, primi segnali di fiducia all'evento, si confermano il ruolo e il valore delle imprese toscane nel settore a livello internazionale. In Lazio, edizione Roma del Corriere della Sera, al centro della pagina maturità, 53.000 ragazzi sui banchi, scuola, riti, scaramanzie e ritrovi davanti agli istituti e per gli orari si cambia, nuova formula, il presidente dei presidi, vestitevi in modo decoroso e la notte prima degli esami, domani si comincia con il tema di italiano, la caccia degli studenti alle tracce. Restiamo a Roma, cronache di Roma del Messaggero, Kaufmann può essere giudicato delitto di via Panfili, di Villa Panfili, nuova perizia sull'americano accusato di aver ucciso la compagna e la loro figlia, remissione del disturbo psicotico acuto, ora è in grado di andare a processo. Per chiudere uno sguardo anche al Mattino, in alto siamo in campagna, a Napoli, la sfida di San Giovanni Academy, 10 anni dopo, iscrizioni raddoppiate, scommesse vinte. Poi ad Anacapri il caso piscina, suite wellness, sigilli nel Cesar Augustus, opere a abusive in hotel. Al centro della pagina, Polloni d'oro, sfida mondiale, Cannavaro al battesimo da CT dell'Uzbekistan, Ronaldo al suo ultimo ballo. E ancora l'ultima notizia che riguarda il Sud, export, spinta del Sud, aumento dell'11%, il cambio di paradigma. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Sono le 9:37.
14: News.
15: Buongiorno dalla redazione.
16: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz, imposta dagli Stati Uniti circa 2 mesi fa, alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
15: E a Evian, a margine delle sessioni dedicate all'Ucraina, si sono riuniti Macron, Trump e Zelensky. Il vertice arriva in un momento in cui Kiev sta cercando di rilanciare il percorso negoziale. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è infatti al centro del dibattito del G7. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Intanto però la guerra continua a essere combattuta.
16: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli investigatori è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
15: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
16: 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. L'indagine coordinata dalla Procura di Trani ha confermato l'esistenza di un gruppo specializzato nello smercio di droga, gestito anche da alcuni detenuti agli arresti domiciliari. Contestato anche il reato di estorsione, in particolare legato alle richieste di denaro accompagnate da minacce rivolte a chi maturava debiti.
15: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 9 e 41 minuti.
0: News.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte del cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano, il presule figura che ha inciso nella storia recente della Chiesa, di cui ha cercato di mantenere centrale il ruolo all'interno di una società in mutamento. Era nato a Sassuolo in provincia di Modena il 19 febbraio del 31, è stato anche presidente della CEI. La guerra nel Golfo, dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna. Come ha riferito il governo svizzero, l'accordo è già stato firmato dalle parti digitalmente nella giornata di lunedì. Intanto il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il servizio della redazione.
3: Il blocco navale statunitense è stato revocato ancora prima della firma ufficiale dell'accordo quadro che dovrebbe sancire la fine del conflitto iniziato con gli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Secondo Teheran, la rimozione del blocco rappresentava uno dei punti fondamentali richiesti dall'Iran durante le trattative. La firma definitiva dell'intesa è prevista venerdì in Svizzera e viene considerata un passaggio cruciale per la stabilizzazione della regione. Tuttavia, restano aperti diversi dossier e non mancano elementi di tensione che potrebbero influenzare le prossime fasi del negoziato.
2: L'Europarlamento ha deciso di revocare l'immunità dal capo delegazione di Forza Italia Fulvio Martuscello, accogliendo la richiesta della Procura del Belgio nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto Huawei Gate. Con 344 voti a favore della revoca, 234 contrari e 25 astenuti, la plenaria di Strasburgo ha quindi confermato la decisione della Commissione Affari Giuridici, il giurì che il 3 giugno si era ugualmente espressa a favore delle guarentigie parlamentari per il capo delegazione azzurro, salvo invece l'altro azzurro, Salvatore De Meo. La plenaria ha deciso di mantenere la sua immunità in linea con il parere della commissione giuri. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, in via Cesare Rosa. Roll è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato che ha avviato le indagini. La vittima, si apprende, aveva 48 anni. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. Lo sport e il calcio. Dal Mondiale 2026 arrivano conferme importanti per alcune delle nazionali più attese. Il servizio della redazione.
4: La Francia ha superato il Senegal per 3-1 grazie soprattutto alla doppietta del suo capitano Kylian Mbappé, protagonista assoluto della gara. Vittoria convincente anche per la Norvegia, che ha travolto l'Iraq per 4-1, trascinata da una doppietta di Haaland. Successi che permettono alle due nazionali europee di iniziare il torneo con il piede giusto. Lo spettacolo più atteso della giornata è arrivato però dall'Argentina. La nazionale albiceleste ha battuto l'Algeria per 3-0 grazie ad una straordinaria prestazione di Messi. Il capitano argentino ha firmato tutte e tre le reti dell'incontro, andando a segno nel primo tempo e poi due volte nella ripresa, una tripletta che conferma ancora una volta la centralità del fuoriclasse argentino.
2: Nell'ultima gara giocata questa mattina ora italiana, l'Austria ha battuto la Giordania per 3-1. Questa sera alle 19 ora italiana di nuovo in campo con Portogallo Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è Inghilterra Croazia, all'una di notte poi Ghana Panama, alle 4 del mattino Uzbekistan Colombia. Il tennis, Mattia Bellucci ha battuto il kazako Alexander Bublik in due set con il punteggio di 7-6, 8-6 al tiebreak, 6-1, guadagnando gli ottavi del torneo ATP 500 sull'erba di Halle in Germania. Bublik era il detentore del titolo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Vi ricordate 22 e 23 marzo scorso la vittoria del Fronte del No al referendum sulla riforma, no oggi sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale, che poi non è entrata in vigore, il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte.

0: Nulla era accaduto fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i quattro leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei quattro leader con una didascalia che sa di promesse al lavoro per cambiare l'Italia, l'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
1: Meteo. L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 17 giugno, Sant'Adolfo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1579 Sir Francis Drake reclama la California in nome dell'Inghilterra. Nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna. Nel 1970, a Città del Messico, si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra l'Italia e la Germania. Sarà definita la partita del secolo e la nazionale azzurra si imporrà per 4-3. Nel 1972, un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico presso il Watergate Hotel di Washington. Non si tratta di un banale tentativo di furto, ma di una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, poi costretto alle dimissioni. Nel 1983 viene arrestato il noto presentatore televisivo Enzo Tortora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua vicenda resterà nell'immaginario collettivo come il più clamoroso caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Compie oggi 81 anni il grande campione di ciclismo Eddy Merckx. Nato in Belgio, nella regione delle Fiandre, Merckx viene ricordato come l'assoluto dominatore degli anni 60 e 70, in quanto vincitore di 5 Tour de France e di altrettante edizioni del Giro d'Italia. Nella sua straordinaria carriera, conquisterà anche, per ben 3 volte, il titolo mondiale su strada, nel 1967, nel 1971 e nel 1974, anno in cui realizzerà una storica tripletta di vittorie, mondiale, Giro d'Italia e Giro di Francia. Dal 1972 al 1984 Eddy Merckx sarà pure detentore del record dell'ora, percorrendo in 60 minuti 49 km e 331 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 9 e 50 minuti.
2: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano, fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
6: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
5: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
7: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il Comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
5: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
8: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la Pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la acquistella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcolà, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra due volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
6: Buona giornata da Davide Camera. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per venerdì. Lo stretto di Hormuz è aperto dunque, come annunciato da Trump, che esclude i pedaggi rivendicati dall'Iran dopo i primi due mesi dalla firma dell'intesa. E i leader del G7 riuniti a Evian irrigidiscono le misure contro Mosca, annunciando un supporto più forte all'Ucraina. Ieri vertice Trump-Zelensky. Il presidente americano ha minacciato di porre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace, ma la guerra continua. Un morto e almeno sette feriti per un attacco di droni russi a Zaporizhzhia. Il cordoglio per la morte del cardinale Camillo Ruini, l'ex presidente dei Vescovi Italiani, figura di spicco del mondo cattolico, si è spento ieri a Roma a 95 anni. La premier Meloni lo definisce una delle menti più lucide della società italiana, mentre l'ex presidente del Consiglio Prodi ne sottolinea l'amicizia nonostante alcune diversità. Si dice addolorato Matteo Salvini, mentre l'attuale presidente della CEI, cardinale Zuppi, ricorda con riconoscenza Ruini per la sua vita spesa per la Chiesa. Cronaca: ancora morto sul lavoro. Si tratta di un operaio trentenne della Sasom, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in vari comuni del milanese, che poco prima delle 7:30 a Binasco, durante una manovra, è rimasto schiacciato sotto un pilastro. L'uomo è deceduto in ospedale. Quasi invariata in apertura Piazza Affari, con il primo FTSE MIB più 0,03% in ordine sparso agli altri mercati del vecchio continente. Spread tra BTP e Bund in calo a 69 punti. E infine il basket: la Reier Venezia non molla, riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, che fallisce il primo match point tricolore. Gara 4 in programma giovedì ancora in Laguna. Si riparte dal parziale di 2-1 per le scarpette rosse. Levissima compie 90 anni e spegne le candeline nel suo storico stabilimento. Nicola Compagnone.
9: L'acqua Levissima spegne 90 candeline nel segno della continuità e dell'innovazione. Nel lontano 1936, in un paese dell'Alta Valtellina, iniziava l'imbottigliamento dell'acqua minerale, che presto sarebbe diventata parte dell'immaginario italiano. Ilenia Ruggeri, direttore generale.
10: Levissima nasce in Valtellina e da 90 anni entra nella casa di milioni di italiani, mantenendo un legame fortissimo con il territorio di origine. È un simbolo di qualità, di autenticità e anche di fiducia che si è guadagnata nel tempo. Negli anni abbiamo investito in innovazione, in qualità e in sostenibilità per proteggere la purezza della nostra acqua e poterla offrire ai nostri consumatori così come sgorga alla fonte.
9: Entrata nelle case degli italiani grazie anche al famosissimo motto Altissima, Purissima, Levissima, 90 anni dopo l'acqua Levissima rappresenta una tradizione che continua. Diletta Scapin, direttore stabilimento di Cepina Val di Sotto.
11: È innovazione, è qualità, sono standard altissimi, è comunità. La comunità per noi è estremamente importante, sono numerosi i progetti che abbiamo sviluppato sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale.
6: Con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
2: Economy News, GR News.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
14: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello, sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 10 e 2 minuti.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
16: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
4: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
16: Si è accanito su Chiara a guerra trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
4: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
16: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
4: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Vi ricordate 22 e 23 marzo scorso la vittoria del Fronte del No al referendum sulla riforma No Odio sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale che poi non è entrata in vigore e il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte. Nulla era accaduto, fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i quattro leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattoiani e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei quattro leader con una didascalia che sa di promessa al lavoro per cambiare l'Italia. L'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
2: Meteo.
1: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole, senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi all'esordio del mondiale americano ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con 2 gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia, che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara a 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony, nella prima giornata degli europei assoluti, il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei sedicesimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
17: Sono le 10 e 11 minuti.
2: News.
18: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo. Ci saranno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra, quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Lo dice Papa Leone inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari. Questo sì, e cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico sociale che sono stati creati dalla guerra. In Italia con la politica, Matteo Renzi risponde su X dopo le allusioni per la sua assenza al tavolo di ieri del Campolargo. Per tutto il pomeriggio scrive su X il leader di Italia Viva: i giornalisti ci hanno chiamato chiedendo se siamo arrabbiati perché non siamo nella foto di Schlein, Bonelli, Conte, Fratogliani e perché dovremmo essere arrabbiati, risponde Renzi. Sì, non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra che ha un consenso importante del paese ma insufficiente a vincere e insufficiente a governare. Noi, aggiunge l'ex premier, siamo un'altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai. Però davanti al governo Meloni, Salvini, Vannacci pensiamo che sia giusto costruire un'alleanza programmatica. Ci proveremo fino alla fine e non saremo mai come i protagonisti di questa foto, ma possiamo fare un accordo sui contenuti per evitare che rivinca la peggiore destra che l'Italia abbia mai avuto, conclude. La cronaca: c'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Sono in corso perquisizioni nell'inchiesta della polizia locale coordinata dalla procura diretta da Marcello Viola. Intanto ATM ha sospeso tutti i dipendenti coinvolti nella vicenda. Il giallo di Nolo a Milano, si attendono sviluppi al servizio della redazione.
19: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
18: Lo sport, il calcio: il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus, e il servizio.
20: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei.
18: Il ciclismo al via oggi con la tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina, il Giro di Svizzera 2026. Tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il fuoriclasse sloveno, e alla prima partecipazione alla corsa ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per aggiungerla al suo palmarès che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori: Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia. Mancano il Giro dei Paesi Baschi, appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri, avendovi anche vinto il titolo iridato 2 anni fa. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
1: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 17 giugno, Sant'Adolfo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1579 Sir Francis Drake reclama la California in nome dell'Inghilterra. Nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna. Nel 1970 a Città del Messico si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra l'Italia e la Germania. Sarà definita la partita del secolo e la nazionale azzurra si imporrà per 4-3. Nel 1972 un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico presso il Watergate Hotel di Washington. Non si tratta di un banale tentativo di furto, ma di una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, poi costretto alle dimissioni. Nel 1983 viene arrestato il noto presentatore televisivo Enzo Tortora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua vicenda resterà nell'immaginario collettivo come il più clamoroso caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Compie oggi 81 anni il grande campione di ciclismo Eddy Merckx. Nato in Belgio, nella regione delle Fiandre, Merckx viene ricordato come l'assoluto dominatore degli anni 60 e 70, in quanto vincitore di 5 Tour de France e di altrettante edizioni del Giro d'Italia. Nella sua straordinaria carriera, conquisterà anche, per ben 3 volte, il titolo mondiale su strada, nel 1967, nel 1971 e nel 1974, anno in cui realizzerà una storica tripletta di vittorie, mondiale, Giro d'Italia e Giro di Francia. Dal 1972 al 1984 Eddy Merckx sarà pure detentore del record dell'ora, percorrendo in 60 minuti 49 km e 331 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: Economy News.
21: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscire uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Ass Armatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
17: Sono le 10 e 21 minuti.
2: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano. Fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana, che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
6: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia. Fu anche tra gli ideatori del Family Day e, in occasione del referendum sulla fecondazione assistita, invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC, lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
5: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente, non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità. Lo ha annunciato il presidente francese Macron ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7. Il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
7: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della settima sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il Comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
5: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Close in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
8: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé, la cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcolà, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i due campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
22: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Vi ricordate il 22 e 23 marzo scorso la vittoria del fronte del no al referendum sulla riforma no odio sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale, che poi non è entrata in vigore, il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte. Nulla era accaduto, fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i 4 leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei quattro leader con una didascalia che sa di promessa al lavoro per cambiare l'Italia, l'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista. Sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
2: Meteo.
1: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, mercoledì 17 giugno, Sant'Adolfo, il sole sorge a Roma alle 5.31 e tramonta alle 20.46. A Milano sorge invece alle 5.33 e tramonta alle 21.13. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1579 Sir Francis Drake reclama la California in nome dell'Inghilterra. Nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York. Nel 1932 Amelia Earhart decolla per la prima traversata atlantica senza scalo in solitaria eseguita da una donna. Nel 1970, a Città del Messico, si disputa la semifinale dei campionati del mondo di calcio fra l'Italia e la Germania. Sarà definita la partita del secolo e la nazionale azzurra si imporrà per 4-3. Nel 1972, un vigilante scopre 5 scassinatori in azione nella sede del Partito Democratico presso il Watergate Hotel di Washington. Non si tratta di un banale tentativo di furto, ma di una vera e propria azione di spionaggio orchestrata dallo staff del presidente Richard Nixon, poi costretto alle dimissioni. Nel 1983 viene arrestato il noto presentatore televisivo Enzo Tortora con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga. La sua vicenda resterà nell'immaginario collettivo come il più clamoroso caso di mala giustizia nei confronti di un cittadino. Compie oggi 81 anni il grande campione di ciclismo Eddy Merckx. Nato in Belgio, nella regione delle Fiandre, Merckx viene ricordato come l'assoluto dominatore degli anni 60 e 70, in quanto vincitore di 5 Tour de France e di altrettante edizioni del Giro d'Italia. Nella sua straordinaria carriera conquisterà anche, per ben 3 volte, il titolo mondiale su strada, nel 1967, nel 1971 e nel 1974, anno in cui realizzerà una storica tripletta di vittorie, mondiale, Giro d'Italia e Giro di Francia. Dal 1972 al 1984 Eddy Merckx sarà pure detentore del record dell'ora, percorrendo in 60 minuti 49 km e 331 metri. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: GR News.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
22: Radio GR News.
17: Sono le 10 e 33 minuti.
22: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
16: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
11: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
16: Si è accanito su Chiara a guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
11: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
16: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
11: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
16: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
22: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
0: Vi ricordate il 22 e 23 marzo scorso la vittoria del fronte del no al referendum sulla riforma no odio sulla giustizia? Gli elettori avevano bocciato la riforma costituzionale che poi non è entrata in vigore e il sistema giudiziario è rimasto sostanzialmente invariato. Fin dalle ore successive i leader dei partiti del centro-sinistra si erano ritrovati in piazza a festeggiare. Avevano poi scelto i talk televisivi per commentare i dati, avviare un dibattito surreale sulle primarie, annunciato un tavolo comune per costruire un programma politico alternativo alle destre. Proprio qui avevamo chiesto che ciò avvenisse, non tanto per presa di posizione politica, ma perché in una democrazia compiuta, senza un'opposizione credibile, non ci sarebbe nemmeno un governo forte. Nulla era accaduto, fino a poche ore fa. Dopo un lungo stop and go, i 4 leader di PD, 5 Stelle, AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattoianni e Angelo Bonelli si sono incontrati a sorpresa per discutere il programma con cui si presenteranno insieme alle prossime elezioni politiche del 2027. Si tratta di un'occasione per fare il punto sui tanti dossier aperti, dalla politica estera alla politica economica. 8 e 15 luglio nasceranno i gruppi di lavoro chiamati a elaborare una sintesi tra le posizioni delle singole forze politiche del centro-sinistra. Sui social è stata diffusa una foto dei 4 leader con una didascalia che sa di promessa al lavoro per cambiare l'Italia. L'annuncio di un doppio appuntamento unitario con il popolo progressista sarà solo l'inizio di un cammino che dopo l'estate punterà ad allargare, coinvolgendo anche i centristi e con ogni probabilità anche la sinistra.
22: Meteo.
1: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese e inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
8: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan-Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina

0: ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
1: Giovedì, appuntamento con gara 4, dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio, proprio lo statunitense, in coppia con Flavio Cobolli, ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 10 e 43 minuti.
2: News.
4: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra che firmeranno ufficialmente venerdì, stanno dicendo. Ci saranno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo, con la negoziazione, non tornando alla guerra, quindi auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Lo dice Papa Leone inviando così il suo messaggio al G7. Leone, parlando a margine da Castel Gandolfo, raccomanda soprattutto di eliminare le armi nucleari. Questo sì, è cercare il bene di tutti i popoli, cercare come risolvere i problemi anche a livello economico sociale che sono stati creati dalla guerra. In Italia con la politica, Matteo Renzi risponde su X dopo le allusioni per la sua assenza al tavolo di ieri del Campolargo. Per tutto il pomeriggio scrive su X il leader di Italia Viva: i giornalisti ci hanno chiamato chiedendo se siamo arrabbiati perché non siamo nella foto di Schlein, Bonelli, Conte, Fratogliani e perché dovremmo essere arrabbiati, risponde Renzi. Sì, non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra che ha un consenso importante del paese ma insufficiente a vincere e insufficiente a governare. Noi, aggiunge l'ex premier, siamo un'altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai. Però davanti al governo Meloni, Salvini, Vannacci pensiamo che sia giusto costruire un'alleanza programmatica. Ci proveremo fino alla fine, non saremo mai come i protagonisti di questa foto, ma possiamo fare un accordo sui contenuti per evitare che rivinca la peggiore destra che l'Italia abbia mai avuto, conclude. La cronaca: c'è almeno un indagato per accesso abusivo al sistema informatico nel caso della chat con commenti sessisti, immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi ATM, l'azienda dei trasporti di Milano. Sono in corso perquisizioni nell'inchiesta della polizia locale coordinata dalla procura diretta da Marcello Viola. Intanto ATM ha sospeso tutti i dipendenti coinvolti nella vicenda. Il giallo di Nolo a Milano, si attendono sviluppi al servizio della redazione.
5: Proseguono le indagini sull'omicidio di Roberto Pietro Guerrino, interprete sessantenne, trovato morto nel proprio appartamento nel quartiere milanese di Nolo. La prossima settimana i carabinieri della RIS effettueranno un sopralluogo scientifico nell'abitazione per cercare tracce di DNA e impronte utili all'inchiesta aperta per omicidio volontario. Gli investigatori attendono inoltre i risultati dell'autopsia fissata per il 18 giugno, che potrebbe chiarire il momento esatto della morte e il numero dei colpi inferti alla vittima. Secondo le prime ricostruzioni, Guerrino sarebbe stato colto di sorpresa dal suo aggressore, probabilmente durante un tentativo di rapina. Gli inquirenti stanno analizzando anche i contatti presenti sulle applicazioni di incontri utilizzate dall'uomo nel tentativo di ricostruire gli ultimi rapporti avuti prima del delitto.
4: Lo sport, il calcio: il Sassuolo ha ufficializzato la nuova struttura dirigenziale dopo l'addio di Giovanni Carnevali, passato alla Juventus e al servizio.
6: Il ruolo di amministratore delegato e direttore generale è stato affidato a Veronica Squinzi, esponente della famiglia proprietaria del club. La società ha inoltre confermato Carlo Rossi alla presidenza e Marco Squinzi come vicepresidente e consigliere. Con questa nomina il club neroverde punta a garantire continuità gestionale e programmazione in vista delle prossime stagioni sportive, rafforzando ulteriormente il legame con il gruppo Mapei.
4: Il ciclismo al via oggi con la tappa tutta italiana da Sondrio a Sondrio in Valtellina, il Giro di Svizzera 2026. Tra le novità la partecipazione di Tadej Pogačar, il fuoriclasse sloveno, e alla prima partecipazione alla corsa ridotta da 8 a 5 giorni, quindi ottima per lui sia per preparare il Tour de France senza stancarsi troppo, sia per aggiungerla al suo palmarès che comprende ormai quasi tutte le corse a tappe minori: Giro del Delfinato, Parigi-Nizza, Giro di Catalogna, Tirreno Adriatico e Giro di Romandia. Mancano il Giro dei Paesi Baschi, appunto la corsa elvetica, in un paese dove corre volentieri, avendovi anche vinto

0: il titolo è ridato 2 anni fa. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Ai mondiali in primo piano, il 16 giugno 2006, il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia, conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua 6ª partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi, all'esordio del mondiale americano, ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17° del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con 2 gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata, con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara a 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony nella prima giornata degli europei assoluti. Il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei 16esimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese, imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 54 minuti.
3: News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, figura di spicco del cattolicesimo italiano, fu sul fronte politico uno dei più attivi presidenti della Conferenza Episcopale Italiana che ha guidato per oltre 15 anni. Collaboratore di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, non risparmiò critiche a Papa Francesco. Sentiamo Davide Camera.
6: La Chiesa italiana perde una delle sue figure più note e importanti. È morto ieri sera a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, per oltre 15 anni, tra il 1991 e il 2007, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Stretto collaboratore di Giovanni Paolo II prima e di Benedetto XVI poi, era stato ordinato sacerdote nel 1954. Vescovo dal 1983, divenne vicario generale di Roma e presidente della Conferenza Episcopale Italiana nel 1991. Da sempre in prima linea sui temi etici, il cardinale fu strenuo oppositore di aborto ed eutanasia, fu anche tra gli ideatori del Family Day e in occasione del referendum sulla fecondazione assistita invitò i cattolici a disertare le urne. Dopo la dissoluzione della DC lavorò per la ricollocazione dei cattolici nella politica italiana. Per questo attivismo non fu mai esente da accuse di ingerenze. Lasciati gli incarichi di primo piano per raggiunti i limiti di età, Ruini è rimasto sempre una delle voci più influenti e ascoltate della gerarchia cattolica. Nonostante l'età avanzata, Ruini prese parte alla fine di aprile 2025 ai funerali di Papa Francesco, del quale fu uno dei più aperti e schietti critici.
5: Il G7 ha deciso di supportare l'Ucraina più fortemente non solo per la difesa aerea contro missili e droni e per la tutela delle reti energetiche, ma anche per garantire a Kiev la capacità di proiettarsi in profondità, lo ha annunciato il presidente francese Macron. Ieri a Evian, vertice Trump-Zelensky a margine del G7, il presidente americano ha minacciato di riproporre sanzioni al petrolio russo, chiedendo poi a Mosca di raggiungere un accordo di pace con l'Ucraina. Lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi completamente e non solo per 60 giorni, lo ha assicurato il presidente americano Trump durante i lavori del G7, smentita dunque da parte di Washington la versione iraniana secondo cui le tariffe per il passaggio sarebbero scattate dopo 2 mesi dall'accordo. L'intesa per porre fine alla guerra sarà firmata dopodomani a Lucerna dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Iran e Stati Uniti hanno ancora diversi punti da stabilire, però è sempre meglio farlo con il dialogo. Mi auguro che sia veramente una soluzione e che la guerra sia davvero finita, così che possiamo andare avanti per il bene di tutti ed eliminare tutte le armi nucleari, lo ha ribadito ieri sera il Papa lasciando Castel Gandolfo. Poi una dura critica alla remigrazione. Non mi pare, ha detto Leone XIV, una risposta cristiana. Clamorosa sentenza a Milano che ribalta l'ipotesi di un sistema di abusi edilizi intenzionali nello sviluppo urbanistico del complesso noto come Torre Milano, il palazzo di 24 piani in via Stresa. Tutti assolti in primo grado, costruttori, progettisti e funzionari pubblici. Applausi in aula. Daniela Ubaldi.
7: La prassi consolidata del Comune consentiva l'intervento Torre Milano con il titolo effettivamente rilasciato alla OPM SRL, ossia con una scia. Lo precisa la nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, per spiegare prima del deposito delle motivazioni la sentenza accolta con applausi, secondo cui costruttori, progettisti e funzionari coinvolti avevano agito in buona fede. Assolti dunque perché il fatto non costituisce reato gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Quella letta dalla giudice Paola Bragion della 7ª sezione penale è la prima sentenza tra le numerose inchieste aperte dalla Procura di Milano sull'attività urbanistica con al centro il grattacielo di via Stresa. Lo scorso aprile la PM aveva chiesto la confisca della torre, oltre alla condanna di tutti gli 8 imputati, tra cui Giovanni Oggioni, ex direttore dello sportello unico edilizia del Comune ed ex vicepresidente della Commissione Paesaggio indagato in altri procedimenti, e gli imprenditori costruttori Stefano e Carlo Rusconi. Tutti assolti con formula piena. Il Comune non si era costituito parte civile con il sindaco Sala, che ora si dice soddisfatto, ma amareggiato dalla violenza verbale dei PM.
5: A Kansas City l'Argentina, campione in carica, non stecca l'esordio e batte 3-0 l'Algeria. Tripletta di Messi che aggancia Klose in cima alla classifica dei bomber mondiali di tutti i tempi, bene anche la Francia, 3-1 contro il Senegal, 4-1 della Norvegia sull'Iraq. Lorenzo Villanetti.
8: Ancora Messi, sempre Messi, meravigliosamente Messi. 3 gol, tante emozioni e una storia riscritta al debutto da campione in carica contro l'Algeria. La tripletta, oltre ai primi 3 punti nel gruppo J per l'Argentina di Scaloni, vale anche l'aggancio a Miro Klose, in cima alla classifica cannonieri di tutti i tempi nei mondiali. 16 gol a 38 anni, 20 anni dopo l'esordio in Germania nel 2006. Inizia nel migliore dei modi dunque la rassegna iridata dell'Albiceleste, nel segno di un duello a distanza tra la pulce di Rosario e Kylian Mbappé. La cui stella torna a brillare dopo una stagione ricca di polemiche sotto l'ombra del Bernabeu. Sua infatti la doppietta nel 3-1 della Francia contro il Senegal, che aveva aperto la serata al MetLife Stadium di New York. Una vittoria condita anche dalla marcatura di Barcola, campione d'Europa col Paris Saint-Germain. Tra i 2 campioni del mondo, l'uragano Erling Braut Haaland, leader della generazione d'oro norvegese e all'esordio nella Coppa del Mondo. Contro l'Iraq, il bomber del Manchester City timbra 2 volte il cartellino, contribuendo al 4-1 complessivo in favore della nazionale nordica.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11:02.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
4: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
5: Si è spinto 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
4: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
5: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
4: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte, con Uzbekistan-Colombia in programma. Alle 4 italiane si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altaliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
8: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non è giocato male. Reyer è giocato fuori classe.
7: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette.
9: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio. Ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
7: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 11 e 9 minuti.
2: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale, lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale, Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca e il servizio della redazione.
11: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
10: E sempre ai Viani, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio in zona Corsico alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostrava. Va in Repubblica Ceca, il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
6: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale, qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte, con Uzbekistan-Colombia in programma. Alle 4 italiane si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, parola a coach Neven Spachia.
8: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non ha giocato male. Reyer ha giocato fuori classe.
7: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
9: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
7: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
13: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 11:20.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Begir Ghalibaf.
4: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
5: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
4: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
5: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
4: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte. Con Uzbekistan Colombia in programma alle 4 italiane, si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
8: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, non di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non è giocato male. Reyer è giocato fuori classe.
7: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette.
9: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio. Ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
7: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
10: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale e Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca e il servizio della redazione.
11: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione della anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
10: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio, in zona Corsico, alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un un 38enne nato in Sri Lanka, stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine. Lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
2: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 11 e 32 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Begher Ghalibaf.
4: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
5: Si è spento 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
4: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
5: Voltiamo pagina. Alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro. Giunta tutta la 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
4: La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
6: Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta: 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni. Quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime: alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo; alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte; con Uzbekistan-Colombia in programma alle 4 italiane si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Voltiamo pagina, basket. La Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto. Al Taliercio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano. Parola a coach Neven Spachia.
8: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo.
7: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette:
9: ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo.
7: Giovedì appuntamento con gara 4, dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis: ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 11:38.
2: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington, a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale e Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca e il servizio della redazione.
11: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
10: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio in zona Corsico alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine. Lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
2: Meteo.
6: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore.

0: Lorenzo Tedici.
1: Sport. Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Si accende il mondiale, l'eterno Leo Messi alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo quella tedesca nel 2006, riparte da campione in carica con una tripletta, 3-0 per l'Argentina contro l'Algeria e aggancio a Miro Klose nella classifica dei bomber di tutti i tempi. Tutto quello che sto vivendo è fantastico, commenta la Pulce di Rosario. Ho avuto la fortuna di realizzare tutti i miei sogni, quello che ho vissuto è molto di più di quanto avrei mai potuto immaginare da bambino. A rincorrere Messi e Klose, con 14 reti a meno 2, Kylian Mbappé, autore di una doppietta nel match d'esordio della Francia contro il Senegal, 3-1 complessivo che porta la firma anche di Barcola. Contro l'Iraq invece si abbatte l'uragano proveniente dalla Premier League, Erling Braut Haaland, doppietta all'esordio assoluto e 4-1 in favore della sua Norvegia. L'ultima gara della mattinata tra Austria e Giordania termina 3-1. Stasera altre due sfide attesissime, alle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, a proposito di stelle e di storia, contro la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 il big match tra Inghilterra e Croazia, protagoniste del gruppo L insieme a Ghana e Panama, in campo stanotte, con Uzbekistan-Colombia in programma. Alle 4 italiane si chiuderà dunque la prima giornata del mondiale con più squadre di sempre. In Serie A il Milan ha ufficializzato l'arrivo di Ruben Amorim. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste, afferma il nuovo tecnico. Crediamo in lui e siamo entusiasti di accoglierlo nel club, commenta Cardinale, proprietario dei rossoneri. Il portoghese prende dunque il posto di Max Allegri, esautorato insieme a mezza dirigenza circa un mese fa e in direzione Napoli. Voltiamo pagina, basket, la Reyer Venezia non molla e riapre la finale scudetto, Altalierchio termina 109-97 contro l'Olimpia Milano, parola a coach Neven Spachia.
2: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita, vincere contro quello Milano che in questo momento gioca un pallacanestro di livello altissimo. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano oggi non è giocato male. Questa è una cosa chiave. Milano non è giocato male. Reyer è giocato fuori classe.
1: Primo match point fallito dunque per le scarpette rosse di Peppe Poeta, che ammette.
3: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, hanno fatto una partita di grande orgoglio, ce lo aspettavamo, però non siamo stati bravi a difendere. La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita da lei.
1: Giovedì appuntamento con gara 4 dove si ripartirà dal 2-1 in favore dei Meneghini. In chiusura il tennis, ad Halle in Germania Lorenzo Sonego viene ripescato come lucky loser grazie al ritiro di Nick Kyrgios. Il torinese sfiderà alle 13 Ben Shelton al primo turno. Nel doppio proprio lo statunitense in coppia con Flavio Cobolli ha superato il duo composto da Vavassori e Pavlasek, 2-1 e quarti di finale guadagnati. Intanto Jannik Sinner si prende anche lo spazio. Da ieri sera un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove porta il suo nome. Il campione azzurro tornerà in campo a Wimbledon il prossimo 29 giugno. Ed è tutto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Economy News.
6: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque

0: È molto prudente, considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 11 e 49 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento iraniano Begir Ghalibaf.
3: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
4: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro. Giunta giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
3: La primavera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
0: News. Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose: la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas. Attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati, successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari. Lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale. Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian. Ieri incontro tra i vertici europei. Il primo ministro britannico Keir Starmer alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca e il servizio della redazione.
7: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione della anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
6: E sempre ai Biani, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio in zona Corsico alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine. Lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si è spento 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
4: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
3: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conta alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
4: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
3: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate, destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico, sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News. Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e due cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 6 minuti.
1: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington, a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari. Lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale. Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian. Ieri incontro tra i vertici europei. Il primo ministro britannico Keir Starmer alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca. Il servizio della redazione.
7: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
6: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio in zona Corsico alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostrava. Va in Repubblica Ceca, il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine, lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
5: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo insensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e due cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte italiana Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
10: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 12 e 15 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si è spinto 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
4: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo, elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
3: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
4: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
3: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese e inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi, alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e due cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
11: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington, a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale, Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca, il servizio della redazione.
7: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione della anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
6: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane, spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio, in zona Corsico, alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine. Lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
11: Meteo.
5: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
3: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
4: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze della ex moglie e della ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
3: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conta alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
4: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
3: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 12 e 29 minuti.
1: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa. L'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale e Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con con gli alleati contro Mosca e la servizio della redazione.
7: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
6: E sempre ai Viani, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio in zona Corsico alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al nono round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine. Lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi.
1: Meteo.
5: L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 35 minuti.
1: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
14: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
9: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
15: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
9: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma il porporato che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
16: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltre Manica regna da oltre 60 anni.
9: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Meteo.
5: Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle Prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra. Il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
2: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12 e 47 minuti.
1: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
4: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo

0: Mondo politico italiano.
1: Una fotografia significativa che lo ritrae con attrezzatura tecnica e un silenziatore sono stati sequestrati questa mattina ad uno dei quattro indagati per omicidio nell'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90. La perquisizione si fonda sulle testimonianze dell'ex moglie e dell'ex compagna. Tra gli altri materiali repertati anche un taglierino con una svastica lascia passare di quel periodo elementi che confermano la passione per i poligoni di tiro.
0: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in due mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conta alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano Vance e il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
1: E i leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la ferma guida del presidente americano Trump. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
0: Oltre 66.000 maglie da calcio contraffatte per un peso complessivo di 16 tonnellate destinate alla vendita in occasione dei mondiali di calcio del 2026 in Stati Uniti, Canada e Messico sono state sequestrate dalla polizia spagnola in un maxi blitz che ha portato all'arresto di 95 persone. Le indagini avviate ad aprile hanno individuato un importante flusso di magliette false di nazionali e club in cui militano alcune delle principali stelle del mondiale, tra cui Mbappé e Yamal. Secondo una prima stima, gli organizzatori della vendita clandestina avrebbero incassato circa 2 milioni, provocando perdite per 7 milioni ai canali ufficiali dei club di calcio.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine mentre camminava, è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Stati Uniti prevista per venerdì. L'Iran intanto potrà ottenere benefici concreti dall'accordo raggiunto con Washington a patto che modifichi la propria condotta sul piano della sicurezza regionale. Lo ha detto in un'intervista a Fox News J.D. Vance, riassumendo nuovamente i punti centrali dell'intesa: l'Iran non dovrà sviluppare armi nucleari, lo stretto di Hormuz dovrà restare aperto alla navigazione internazionale, Teheran potrà accedere a vantaggi economici e politici se rispetterà gli impegni assunti. Ultimo giorno di vertice oggi al G7 di Evian, ieri incontro tra i vertici europei, il primo ministro britannico Keir Starmer. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Trump torna a riallinearsi intanto con gli alleati contro Mosca e il servizio della redazione.
6: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
5: E sempre a Evian, in occasione del vertice, c'è stato un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Donald Trump senza battute né scherzi, si precisa. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane spiegando che non ci sono stati focus su singoli aspetti, ma si è trattato di un utile scambio. In Italia, con la cronaca, il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Milano nelle acque del Naviglio, in zona Corsico, alle porte di Milano. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale da parte di un medico legale intervenuto sul posto, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna sul corpo della vittima e il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia. Lo sport motori, visto l'esito delle più recenti visite mediche effettuate in Spagna, Alex Marquez raggiungerà la Repubblica Ceca e si sottoporrà domani ad un nuovo controllo in circuito con l'obiettivo di essere dichiarato idoneo per partecipare al 9° round della stagione 2026. Ad annunciarlo è il team Gresini Racing MotoGP. Lo spagnolo ha saltato gli appuntamenti del Mugello e del Balaton Park a causa di un infortunio rimediato in un incidente durante la domenica del Gran Premio della Catalogna. Domani potrebbe ricevere il semaforo verde per correre l'intero Gran Premio oppure per effettuare le FP1 e poi affrontare un'ulteriore visita medica. Atletica, Leonardo Fabbri si conferma in un periodo positivo e vince anche al Golden Spike di Ostra. Va in Repubblica Ceca il pesista toscano al suo quarto successo consecutivo dopo il Golden Gala e i meeting di Lucca e di Pergine. Lancia 21,91 l'ultimo tentativo dopo una serie di altre ottime misure, superando tranquillamente gli avversari con l'azzurro Nick Ponzio, che chiude quarto con 20,59. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e due cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte italiana Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone africano in deciso rinforzo sul nostro paese, nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare, i cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube è sparsa al nord-est, nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali, caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta. E si sblocca la situazione a Hormuz, alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
4: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
2: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
7: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
2: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma il porporato che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland, i successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
8: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltre Manica regna da oltre 60 anni.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: GR News.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13:04.
9: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 a Vienna in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
4: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
2: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
7: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
2: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma il porporato che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
8: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltremanica regna da oltre 60 anni.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: Meteo.
3: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029, con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come la lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane, che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 13 e 13 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Iran si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
0: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Azia nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
1: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
0: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è stata legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
0: Lo sport con la pallavolo: l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il quarto successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
3: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Economy News.
13: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 13 e 22 minuti.
9: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato oggi il memorandum d'intesa che Iran e Stati Uniti firmeranno venerdì in Svizzera. 14 punti da cui emerge la volontà di un ritorno temporaneo alla normalità nei rapporti e l'impegno ribadito dall'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Teheran però denuncia la bozza del documento sarebbe inesatto. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
6: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
5: Intanto i leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un sedicenne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzione interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
3: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
4: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
2: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
7: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
2: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane, che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
3: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
4: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali Al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
2: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
7: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
2: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma il porporato che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
8: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltremanica regna da oltre 60 anni.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
16: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 13 e 39 minuti.
16: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Evian si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
0: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansour e Azia nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
1: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
0: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è stata legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
1: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
0: Lo sport con la pallavolo, l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della National League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il quarto successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Meteo.
3: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante

0: Stanotte a Napoli, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine mentre camminava, è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e due cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, in campo dalle 19 a Houston alle 22, big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 44 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato oggi il memorandum di intesa che Iran e Stati Uniti firmeranno venerdì in Svizzera. 14 punti da cui emerge la volontà di un ritorno temporaneo alla normalità nei rapporti e l'impegno ribadito dall'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Teheran però denuncia la bozza del documento sarebbe inesatto. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
4: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
3: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello e la 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese nel corso del pomeriggio.

0: Il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano 2 giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le 2 penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il 3º posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 13 e 55 minuti.
3: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 di Vienna in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
7: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
6: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
8: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme. Sono vicino a quanti piangono i propri cari. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
6: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma, Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16 16:30 nella Basilica di San Pietro sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. Sarebbero almeno 31 le coltellate inferte dal nipote alla 53enne Chiara Guerra, l'insegnante di San Stino di Livenza, il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco in un fiume tra le province di Venezia e Pordenone. L'indicazione arriva dal primo esame necroscopico compiuto dal medico legale. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Lorenzo Villanetti.
9: Da New York a Kansas City, passando per Foxborough, brillano finalmente le stelle del mondiale con più squadre di sempre. Prima la doppietta di Kylian Mbappé nel 3-1 della Francia contro il Senegal, poi quella di Erling Braut Haaland nel 4-1 della Norvegia ai danni dell'Iraq, infine la tripletta di Leo Messi nel 3-0 tra Argentina e Algeria, che già profuma di storia. Alla sesta rassegna iridata, 20 anni dopo l'esordio in Germania, la leggenda dell'Albi Celeste raggiunge Miro Klose in testa alla classifica cannonieri all time, scavalcando proprio l'attaccante transalpino del Real Madrid, piazzandosi a più 2. E non finisce qui, perché stasera sale l'attesa per due sfide altrettanto attese. La prima, inevitabilmente, grazie a Cristiano Ronaldo, al canto del cigno con il Portogallo, in campo contro la Repubblica Democratica del Congo dalle 19. Poi il big match alle 22 tra Inghilterra e Croazia, con occhi puntati su Harry Kane. Il bomber del Bayern Monaco, fresco di scarpa d'oro e autore di 61 gol in 51 partite stagionali, punta a confermarsi anche con la nazionale dei Tre Leoni per spezzare una maledizione che oltremanica regna da oltre 60 anni.
6: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: GR News.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 ed un minuto.
3: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
11: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei 7 paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
12: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 1992 sono rimasti feriti. Mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
11: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
12: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
11: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
12: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston, alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14 e 7 minuti.
3: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 Evian, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
14: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto stesso reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
13: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale, nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura: all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 Evian in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
7: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
6: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
8: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
6: La morte del cardinale Ruini si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
4: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente, considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza, e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 14 e 18 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
11: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
12: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 992 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
11: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
12: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
11: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
12: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. I leader del G7 nella dichiarazione comune hanno affermato di sostenere attraverso un immediato e solido cessate il fuoco gli sforzi della leadership libanese per ottenere il disarmo di Hezbollah e per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Libano con adeguate garanzie di sicurezza internazionali. Intanto si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma dell'accordo di Lucerna prevista per domani. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. Lo ha detto stamane Leone XIV durante l'udienza generale in Piazza San Pietro. Il Papa ha anche parlato del raccordo tra Stati Uniti ed Iran. Si tratta, ha detto, del risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione. Si chiamava Antonio Mauro ed era già sfuggito a un agguato della camorra, il 48enne trovato ucciso a colpi d'arma da fuoco in strada la scorsa notte a Napoli. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, mentre camminava è stato inseguito dai killer a bordo di uno scooter che poi hanno aperto il fuoco. Oggi l'ultimo atto giudiziario legato al femminicidio di Saman Abbas, attesa la sentenza della Cassazione sull'uccisione della 18enne di origine pakistana che viveva a Novellara in provincia di Reggio Emilia. In secondo grado furono condannati all'ergastolo i genitori e 2 cugini della giovane, mentre allo zio furono inflitti 22 anni. Mondiali archiviati i successi di Francia e Argentina, si riparte da Portogallo, Repubblica Democratica del Congo in campo dalle 19 a Houston. Alle 22 big match tra Inghilterra e Croazia. Nella notte italiana, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia chiuderanno la prima giornata. È tutto, a più tardi.
3: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 Evian, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
14: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
13: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I 7 grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I 7 grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con 2 ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da 2 individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo mondo di calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
11: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
12: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 992 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
11: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
12: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
11: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
12: È tutto, a più tardi.
3: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14 e 31 minuti.
3: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
14: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
13: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello e il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
0: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 a Vienna in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
7: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
6: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
8: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
6: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma. Ruini, 95 anni, ebbe un ruolo decisivo nella ricollocazione dei cattolici nella scena politica italiana dopo la dissoluzione della Democrazia Cristiana. E il Vaticano ha comunicato che i funerali del cardinale Ruini saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Sarà il Papa a presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra. In arrivo in Italia una nuova e a quanto pare duratura ondata di caldo, con picchi previsti nei prossimi giorni oltre i 35 gradi tra nord e sud, già oggi nelle pianure settentrionali e gran parte del resto della penisola. Picchi verso i 39-40 gradi sono poi previsti nei prossimi giorni a Bologna, Firenze, Foggia e nelle aree interne della Sardegna. Tripletta di Messi, doppietta per Mbappé e Haaland. I successi di Argentina, Francia e Norvegia portano le firme delle loro stelle. Stasera tocca a Cristiano Ronaldo al debutto con il Portogallo e a Harry Kane in campo con l'Inghilterra. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 39 minuti.
3: News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione Europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
11: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei 7 paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
12: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 992 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
11: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
12: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
11: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
12: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
18: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinati

0: rose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente, considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza, e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
4: Sono le 14:49.

0: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello e il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: News.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ultimo giorno del G7 a Vienna in Francia, i leader hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto in una dichiarazione congiunta, e si sblocca la situazione a Hormuz. Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco nel Golfo Persico. Intanto in Cisgiordania un gruppo di coloni ha dato fuoco a due moschee vicino a Ramallah. Laura Carchidi.
4: I leader del G7 hanno accolto con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la guida del presidente americano Trump, che offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari e per affrontare le minacce legate alle sue attività regionali e balistiche. Pronti a contribuire alla sua attuazione, hanno scritto i leader in una dichiarazione congiunta. Ribadito anche l'impegno a diversificare le rotte di approvvigionamento rispetto a Hormuz, mentre Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Nella notte alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona. Intanto in Cisgiordania alcuni coloni israeliani hanno dato fuoco a due moschee a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa, secondo cui un gruppo di residenti avrebbe tentato di affrontare i coloni. E intensi combattimenti sono in corso da stamane tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nel Libano meridionale, attorno alla collina strategica di Ali Al-Tahr. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui i bombardamenti hanno colpito la zona per tutta la notte. E oggi le forze armate iraniane hanno avvertito che se l'esercito israeliano israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale, dovrà aspettarsi una dura reazione.
3: E stamane da Leone XIV, durante l'udienza generale in piazza San Pietro, un nuovo appello per la pace in Ucraina.
0: Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina, che continua ad allargarsi. Invito tutti a pregare perché questa guerra finisca.
3: La morte del cardinale Ruini. Si è spento ieri sera a Roma. Il porporato, che per 16 anni è stato presidente della Conferenza Episcopale Italiana durante i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, dei quali fu anche vicario generale per la diocesi di Roma, Ruini, 95 anni, ebbe...
5: Meteo. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
6: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei 7 paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
7: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 992 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
6: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
7: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
6: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone da Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
7: È tutto, a più tardi.
5: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i sette grandi confermano il piano sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: GR News.
10: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 15 e due minuti.
9: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
6: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
7: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei COTEC nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
6: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza piazza per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
7: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
6: Il calcio, Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo shift della parte sportiva. Resta da capire se i rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
7: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
5: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i 7 grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
11: Sono le 15 e 9 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 Evian, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale, nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura: all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i sette grandi confermano il piano sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
12: Economy News.
13: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente, considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza, e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 15 e 19 minuti.
9: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Vienna si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
6: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
7: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
6: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
7: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
6: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo shift della parte sportiva. Resta da capire se i rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
7: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
5: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7 e in una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in due mesi, tre petroliere iraniane hanno hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i sette grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Dall'Ucraina arrivano notizie dolorose, la guerra si allarga, si spenga l'odio per arrivare ad una pace giusta e duratura. È il nuovo appello lanciato questa mattina da Leone XIV durante l'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice poi ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta tra Stati Uniti e Iran. È il risultato di un paziente lavoro di dialogo e negoziazione, ha affermato il pontefice, auspicando che l'accordo possa rafforzare la sicurezza e la stabilità in tutto il Medio Oriente. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo, dal Brasile alle Filippine, è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato attentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello e la 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
6: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
7: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei Cotec nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
6: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
7: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
6: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chef della parte sportiva. Resta da capire se i rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
7: È tutto, a più tardi.
12: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 15 e 33 minuti.
9: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
2: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto il leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7. In una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in due mesi, tre petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i sette grandi confermano il piano sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 15 e 40 minuti.
9: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere una arma nucleare.
6: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
7: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei COTEC nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
6: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti agli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
7: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
6: Il calcio, Marcus Kroos che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico. Il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore e caccia quindi in casa rossonera un nuovo shift della parte sportiva. Resta da capire se rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
7: È tutto, a più tardi.
12: Meteo.
5: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande

0: Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali, perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato, che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. La netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
3: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente, considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza, e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e

0: conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 15 e 50 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
4: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
3: Intanto i leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello e il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Evian in Francia si chiudono i lavori del G7 e in una dichiarazione congiunta i leader hanno accolto con favore l'intesa di pace preliminare siglata da USA e Iran e si sono detti pronti a contribuire alla sua attuazione. Un ottimo accordo, i mercati brindano, ha detto Trump a margine del summit. Dal G7 anche pieno sostegno alla missione guidata da Francia e Gran Bretagna per garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz. Nella notte, per la prima volta in 2 mesi, 3 petroliere iraniane hanno varcato il blocco navale americano. Sul fronte della guerra russo-ucraina, i sette grandi confermano il pieno sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà e integrità territoriale. Nel documento finale, inoltre, viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti con i voti del del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Tra le principali novità del provvedimento, l'introduzione di un ordine europeo di rimpatrio valido in tutta l'Unione, maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi sulla base di accordi specifici e nel rispetto del diritto internazionale. Questo voto è un grande successo dell'Italia, commenta soddisfatta la Premier Meloni. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale, morto ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone. Già aperta la camera ardente allestita nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Pallavolo: dal Brasile alle Filippine è iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto per 3-0 la Repubblica Ceca. Domani alle 14, ora italiana, si gioca Italia-Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
7: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì 19 giugno a Lucerna, in Svizzera. Ma intanto il presidente americano Donald Trump torna a minacciare Teheran. Se non si comporta bene, ricominciamo con le bombe. Poi specifica che non è un testo finale, è un protocollo di accordo. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è la necessità che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
8: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa, rivendica dal G7 di Evian la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando di un provvedimento storico frutto soprattutto del lavoro del governo italiano e che consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione Europea.
9: La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove del nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la firma di un memorandum sulle AI con gli altri presidenti dei COTEC nazionali, il re Felipe VI per la Spagna e il presidente Antonio José Seguro per il Portogallo. La concentrazione del controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati, ha aggiunto il capo dello Stato, ne ha fatto realtà talmente potenti da pretendere di disattendere se non di travolgere ogni regola.
8: La cronaca: il procuratore generale di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di fare passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza, per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il procuratore generale Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
9: Papa Leone XIV celebrerà i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Lo storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana è una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro.
8: Il calcio: Marcus Kroos, che resta all'Eintracht nonostante il tentativo del Milan di portarlo in Italia offrendogli il ruolo di direttore tecnico, il 45enne ha deciso di continuare il suo lavoro col club con cui è sotto contratto fino al 2028. Dopo l'ufficialità di Amorim come nuovo allenatore, e caccia quindi in casa rossonera un nuovo chef della parte sportiva. Resta da capire se rossoneri torneranno su Osek, ex DS del Fenerbahce, o vireranno su altre figure.
9: È tutto, a più tardi.
6: GR News.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16.
6: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali, perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
7: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento efficientamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato, che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato EC. Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
8: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
9: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale. Stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
8: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
9: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
8: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2019. 2026. Fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli Alternate.
9: È tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 10 minuti.
6: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato oggi il memorandum di intesa che Iran e Stati Uniti firmeranno venerdì in Svizzera. 14 punti da cui emerge la volontà di un ritorno temporaneo alla normalità nei rapporti e l'impegno ribadito dall'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Teheran però denuncia la bozza del documento sarebbe inesatto. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
4: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
3: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Meteo.
7: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiale 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica, intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati 2 degli scopritori. Italia apre la 2ª settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 i parziali alla Fils Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
0: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 21 minuti.
6: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reier Venezia lunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo.
7: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiale 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati 2 degli scopritori. Italia apre la 2ª settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fields Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la 5ª vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di 2 settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
12: News.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. sociali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 30 minuti.
15: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato EC. Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
8: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
9: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale. Stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
8: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
9: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
8: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2019. 2026. Fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli Alternate.
9: È tutto, a più tardi.
6: Meteo.
7: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport.
16: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erwin Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
17: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare.
16: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo Congo, altri evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra, Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana, Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria, Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Markus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spahia, fa eco il fair play del collega biancorosso Peppe Poeta.
18: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
19: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
20: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
16: Domani altro match point tricolore per Milano. Attesa ancora al Taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco, la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis, sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 37 minuti.
6: News.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Come annunciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato pubblicato oggi il memorandum di intesa che Iran e Stati Uniti firmeranno venerdì in Svizzera. 14 punti da cui emerge la volontà di un ritorno temporaneo alla normalità nei rapporti e l'impegno ribadito dall'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Teheran però denuncia la bozza del documento sarebbe inesatto. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
4: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
1: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura. All'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello e il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
21: Meteo.
7: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiale 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella quinta edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la seconda settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fils Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la quinta vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa di un infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di due settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi

0: come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione con la legge 108 del 1996, il fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente, considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza, e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio-orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 49 minuti.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano in regolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali, perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna

0: Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato, che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
2: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar con l'Argentina 4 anni fa ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
3: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, che Kane e Modric, stelle d'Inghilterra, Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana, Toronto, Ghana, Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria, Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spahia, fa eco il fair play del collega biancorosso Pepe Poeta.
5: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
6: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
7: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
3: Domani altro match point tricolore per Milano. Attesa ancora al taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
8: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
9: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale. Stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
8: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
9: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
8: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli alternate.
9: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
8: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Mondiali 2026 è stata una serata da incorniciare, quella di ieri per Leo Messi, autore di 3 gol all'Algeria, all'esordio nella sua 6ª rassegna continentale. In un colpo solo l'argentino scala la classifica dei migliori bomber della storia dei mondiali, agganciando in testa Miro Klose. Anche Mbappé, con la doppietta al Senegal, mette nel mirino il podio della classifica e intanto supera Giroud tra i migliori marcatori della Francia. Oggi l'atteso esordio di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo contro il Congo. Oggi in campo anche l'Inghilterra che sfida la Croazia. Sarà allo Stadio Olimpico di Roma ad ospitare venerdì 25 settembre Italia-Belgio, primo impegno degli azzurri nella 5ª edizione della Nations League, mentre si giocherà lunedì 5 ottobre allo Stadio Dall'Ara di Bologna la sfida che vedrà la nazionale opposta alla Turchia. Inserita nel gruppo 1 della Lega dopo l'esordio coi Diavoli Rossi, l'Italia andrà a far visita a Turchia e Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali si chiuderà quindi il 5 ottobre col match casalingo con la Turchia. Turchia. L'ultimo match giocato dalla nazionale a Roma è stato quello col Belgio nella scorsa Nations League, il 10 ottobre 2024 all'Olimpico finì 2-2. Un asteroide porta il nome di Jannik Sinner, la novità che riguarda da vicino il numero uno del tennis mondiale, dopo che l'Unione Astronomica Internazionale ha ratificato l'assegnazione del nome del campione azzurro a un asteroide che orbita nella fascia principale tra Marte e Giove, inserendolo nel bollettino ufficiale. Scoperto il 10 marzo 2003 all'osservatorio di Campo Imperatore da un team toscano, l'asteroide si chiamerà ufficialmente 120097 Jannik Sinner. A richiedere la dedica sono stati due degli scopritori. Italia apre la seconda settimana di volleyball Nations League femminile con un netto 3-0 sulla Repubblica Ceca. 25-18, 25-21, 25-22 parziali alla Fils Sport Arena. Antropova guida le azzurre con 20 punti, Farr torna in nazionale dopo la finale mondiale contro la Turchia e Obossa debutta in una partita ufficiale. Per la squadra di Velasco è la quinta vittoria nel torneo. Domani alle 14 il prossimo impegno contro la Serbia. Ciclismo: Wout van Aert salterà il Tour de France a causa dell'infortunio al gomito. Il timore di una rinuncia era nell'aria ed è stato confermato dalla sua squadra a poco più di due settimane dal via della Grand Boucle che scatterà da Barcellona il 4 luglio. Il vincitore della Parigi-Roubaix era riuscito comunque a partecipare all'ultima competizione disputata e a vincere una tappa prima che il problema si aggravasse. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio GR News.
5: Sono le 17 e 4 minuti.
4: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
6: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
7: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
6: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
7: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
6: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
7: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport. Ben trovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
10: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
9: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra, Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana, Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria, Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spahia, fa eco il fair play del collega biancorosso Peppe Poeta.
11: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
12: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
13: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita da lei.
9: Domani altro match point tricolore per Milano. Attesa ancora al Taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco, la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr. Domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 11 minuti.
4: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 a Vienna, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
15: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto chiesto di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
14: Intanto i leader del G7 in una dichiarazione pubblicata nella notte hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello e la 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
8: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
9: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
10: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria. che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese allenata dal CT Martinez contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
9: Dunque Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia. Di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana, a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spahia, fa eco il fair play del collega biancorosso Peppe Poeta.
11: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
12: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
13: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita della Lega.
9: Domani altro match point tricolore per Milano. Attesa ancora al Taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco, la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr. Domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
16: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 23 minuti.
4: News.
17: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali, perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo.
8: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
10: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all-time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese, allenata dal CT Martinez, contro la Repubblica Democratica del Congo. Ancora, nemmeno a dirlo, da titolare.
9: Dunque a Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra, Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana, Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria, Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Voltiamo pagina, basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Alla gioia di coach Spahia, fa eco il fair play del collega biancorosso Peppe Poeta.
11: Veramente sono contento, con tanto orgoglio di questa partita. Se vuoi giocare contro Milano tu devi fare 200%, no di meno, perché Milano non è giocato male, Reyer è giocato fuori classe.
12: Ha fatto una grande partita, ha avuto più energia di noi, grande orgoglio, ce lo aspettavamo.
13: La difesa è quella che ci ha portato così lontano a fare dei playoff di alto livello e oggi non l'abbiamo messa in campo ed è successo esattamente quello che succede quando non difendi. Resettiamo, dobbiamo essere bravi a trovare le chiavi giuste per rispondere a questa ottima partita da lei.
9: Domani altro match point tricolore per Milano. Attesa ancora al Taliercio, l'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr. Domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
16: News.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
6: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Turf, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
7: È arrivato arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
6: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
7: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
6: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
7: È tutto, a più tardi.
4: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
20: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 34 minuti.
4: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Ultima giornata del G7 Evian, dove resta aperta la possibilità di un nuovo incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il servizio della redazione.
15: È atteso un nuovo confronto tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Nelle ultime ore Trump ha dichiarato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli ribadito la necessità di raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra. Il presidente americano ha inoltre annunciato che potrebbe presto reintrodurre sanzioni sul petrolio russo per aumentare la pressione sul Cremlino. In serata sarà ospite del presidente francese Emmanuel Macron a Versailles per una cena organizzata in occasione dell'anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
14: Intanto i leader del G7, in una dichiarazione pubblicata nella notte, hanno espresso profonda preoccupazione per i programmi nucleari e missilistici balistici della Corea del Nord. I sette grandi riaffermano l'impegno per la completa denuclearizzazione della Corea del Nord in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. I sette grandi hanno anche sottolineato l'importanza di un Indo-Pacifico libero e aperto, basato sullo Stato di diritto. Ribadiamo la nostra opposizione a qualsiasi tentativo unilaterale di modificare lo status quo, in particolare mediante la forza, la coercizione nel Mar Cinese orientale e nel Mar Cinese meridionale e attraverso lo stretto di Taiwan, che dovrebbe essere risolto esclusivamente in modo pacifico attraverso il dialogo, si legge nella dichiarazione. Sul fronte del Medio Oriente cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista venerdì a Lucerna. Lutto nel mondo della cultura, all'età di 87 anni è morto lo storico e saggista Carlo Ginzburg. Nato a Torino il 15 aprile del 1939, il grande studioso e teorico della microstoria si è spento nella notte a Bologna. La cronaca: la polizia ha arrestato un 16enne residente nel bolognese perché accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del 16enne. A Napoli i carabinieri indagano sull'ennesimo episodio di violenza urbana che ha visto vittima un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, che si è presentato nella notte al CTO con due ferite d'arma da taglio alla gamba sinistra. Pare che il ragazzo sia stato avvicinato in strada da due individui in sella ad uno scooter che in un tentativo di rapina l'avrebbero ferito con un coltello. Il 19enne è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Voltiamo pagina. In chiusura, il governo di Panama ha ordinato la chiusura degli uffici pubblici nazionali e municipali a partire dalle 14 locali di mercoledì 17 giugno. La decisione è motivata dall'esordio della nazionale nella Coppa del Mondo di Calcio 2026 che si disputerà nello stadio di Toronto in Canada contro il Ghana. Un decreto esecutivo stabilisce che il personale lavorerà senza interruzioni fino a quell'orario. Il provvedimento mira a permettere ai dipendenti statali di sostenere la Marea Rossa durante la gara del torneo, riconoscendo la rilevanza dell'evento per il paese. La chiusura anticipata non verrà applicata agli enti che forniscono servizi alla popolazione. Abbiamo terminato, a più tardi.
20: Viabilità.
14: Diversi incidenti questa sera a condizionare la viabilità da nord a sud. In A4 verso Torino per due distinti incidenti, 4 km di code tra Trezzo e Cavenago e più avanti circa 10 km tra Arluno e Novara Est. Per il traffico, code a tratti in A8 tra Lainate e Castellanza verso Varese, rallentamenti e code a tratti anche a Milano in tangenziale ovest tra Roe e Assago verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. In A7 per lavori code tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone verso Genova. In A1 code per un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. A Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la 1. A sud di Roma circa 10 km di code per un incidente sulla pontina da Spinaceto a Pomezia verso Latina. A Roma inoltre per il traffico code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina e a tratti in interna da Cassia Bissa alla Rustica. Code anche in tangenziale est a tratti tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria e più avanti da Nomentana a Viale Castrense verso San Giovanni. A Napoli code in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 da Casoria all'asse Mediano. Code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e per lavori sull'asse perimetrale da Scampia a Mugnano verso l'asse Mediano.
20: Meteo.
8: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: News.
17: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 42 minuti.
20: News.
17: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo con l'Iran non è definitivo, se si comporta male torneremo a bombardare. A margine del G7 Donald Trump torna a minacciare Teheran in attesa della firma del memorandum d'intesa prevista venerdì in Svizzera. Il summit di Vienna si conclude con le conferenze stampa finali dei leader, che in una dichiarazione congiunta hanno accolto con favore l'intesa siglata da USA e Iran. Sancito inoltre l'impegno ad accettare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico per ridurre le vulnerabilità legate allo stretto di Hormuz. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 ha confermato pieno sostegno a Kiev, anche con un incremento della fornitura di sistemi di difesa. Contestualmente viene ribadito l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca, rafforzando anche le sanzioni. Questo voto è un grande successo dell'Italia, così la Premier Meloni ha commentato l'approvazione da parte del Parlamento europeo del nuovo regolamento sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. 418 i sì, 218 i no, 30 astenuti, con i voti del Partito Popolare Europeo insieme alle forze di destra. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione, introducendo regole uniformi per tutti i 27 Stati membri. Critiche arrivano dalle opposizioni. Il centro-sinistra punta il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete, ha poi sollecitato il capo dello Stato, che ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, al contrario, per esaltarne gli immensi effetti positivi, va sapientemente governato, con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Basket, la netta vittoria in gara 3 della Reyer Venezia allunga la finale scudetto contro l'Olimpia Milano, che resta comunque in vantaggio 2-1 nella serie. Domani altro match point tricolore per il quintetto lombardo, atteso ancora sul parquet dei Veneti. L'eventuale gara 5 di spareggio si disputerebbe domenica al Forum. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
20: Viabilità.
14: Diversi incidenti questa sera a condizionare la viabilità da nord a sud. In A4 verso Torino per due distinti incidenti, 4 km di code tra Trezzo e Cavenago e più avanti circa 10 km tra Arluno e Novara Est. Per il traffico, code a tratti in A8 tra Lainate e Castellanza verso Varese, rallentamenti e code a tratti anche a Milano in tangenziale ovest tra Roe e Assago verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. In A7 per lavori code tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone verso Genova. In A1 code per un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, a Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la 1, a sud di Roma circa 10 km di code per un incidente sulla Pontina da Spinaceto a Pomezia verso Latina, Roma inoltre per il traffico code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma Fiumicino alla Romanina e a tratti in interna da Cassia Bissa alla Rustica, code anche in tangenziale est a tratti tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria e più avanti da Nomentana a Viale Castrense verso San Giovanni, a Napoli code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma,

0: sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Bentrovati da Gianni De Gaetano. Francia e Norvegia ai piedi di Kylian Mbappé e Erling Haaland, che a suon di doppietti in fiamma nei mondiali finora vari di emozioni. Fa ancora meglio Leo Messi, tripletta anti-Algeria che lancia sempre più nel mito il fuoriclasse dell'Argentina campione. Raggiunge Miro Klose a quota 16 gol nella speciale classifica del re dei bomber delle rassegne ridate. E stasera sale alla ribalta l'altro Highlander, il 41enne Cristiano Ronaldo. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Sono cresciuti, hanno vinto, sono invecchiati, insieme a distanza, segnando una generazione di bambini cresciuti vestendo la 7 o la 10, magari entrambe. Cristiano Ronaldo o Messi? Messi o Cristiano Ronaldo? Se il principe Amleto valutava il peso dell'esistenza in base all'essere o non essere, il dilemma calcistico per eccellenza degli anni 2000 è legato a doppio filo con le due leggende, che dal 2006 non hanno mai saltato un mondiale. Messi l'ha conquistato in Qatar, con l'Argentina, 4 anni fa, ed è ripartito con una leggendaria tripletta contro l'Algeria, che lo ha portato in cima alla classifica all time dei marcatori insieme a Klose a quota 16 gol. Ronaldo, col Portogallo, un mondiale non l'ha mai vinto, è l'unico trofeo che gli manca e sogna di conquistarlo al canto del cigno, la sua ultima chance di sempre nel pieno dei suoi 41 anni. Stasera CR7 guiderà la Seleção portoghese allenata dal CT Martinez contro la Repubblica Democratica del Congo, ancora nemmeno a dirlo da titolare.
1: Dunque a Houston alle 19 italiane, Portogallo-Congo, altri Evergreen, Kane e Modric, stelle d'Inghilterra-Croazia, di fronte alle 22 a Dallas, nella notte italiana a Toronto, Ghana-Panama, a Città del Messico, l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, opposto alla Colombia. Per quanto riguarda gli altri risultati di ieri, insieme ai successi di Argentina, Francia e Norvegia, ricordiamo Austria-Giordania 3-1. Lasciamo i mondiali, deve far fronte ad un inatteso contrattempo il rinnovamento del Milan, pochi giorni dopo l'ufficialità dell'arrivo del tecnico portoghese Ruben Amorim. Niente da fare invece per gli innesti dei due dirigenti tedeschi Marcus Krosche e Timo Hardung, che resteranno all'Eintracht Francoforte, che non intende liberarli dai contratti in essere. Pallavolo, dalla Brasile alle Filippine, iniziata nel migliore dei modi per la nazionale femminile di Velasco la seconda settimana di Nations League. A Manila le azzurre hanno travolto 3-0 la Repubblica Ceca. Sugli scudi al rientro Sara Farr, domani alle 14 italiane, Italia-Serbia. Chiudiamo con il tennis. Sostituto dell'infortunato Nick Kyrgios, Lorenzo Sonego esce subito di scena al torneo sull'erba di Halle in Germania. L'azzurro è stato sconfitto in 2 set dall'americano Shelton. Ed è tutto, buona serata.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione

0: costruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 53 minuti.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
3: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare gli Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Truff, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
4: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
3: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
4: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista protagonista potesse essere ubriaco.
3: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.
4: È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
5: Diversi incidenti questa sera a condizionare la viabilità da nord a sud. In A4 verso Torino per due distinti incidenti, 4 km di code tra Trezzo e Cavenago e più avanti circa 10 km tra Arluno e Novara Est. Per il traffico code a tratti in A8 tra Lainate e Castellanza verso Varese, rallentamenti e code a tratti anche a Milano in tangenziale ovest tra Roe Assago verso la 1 e nord da Monza verso Sesto. In A7 per lavori code tra Vignole e Borbera e Isola del Cantone verso Genova. In A1 code per un incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, a Bologna code sul ramo di Casalecchio verso la 1, a sud di Roma circa 10 km di code per un incidente sulla Pontina da Spinaceto a Pomezia verso Latina. A Roma inoltre per il traffico code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina e a tratti in interna da Cassia Bis alla Rustica, code anche in tangenziale est a tratti tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria e più avanti da Nomentana a Viale Castrense verso San Giovanni. A Napoli code in A3 da Napoli centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 da Casoria all'asse mediano, code inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e per lavori sull'asse perimetrale da Scampia a Mugnano verso l'asse mediano.
1: Meteo.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore,
8: è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 18 e due minuti.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran è un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano-Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 7 minuti.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La Presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo, Macron, per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso, e parla anche del rapporto con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
13: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme, con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
3: Il G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
4: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
3: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati, una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio Boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
4: Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30 e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che, stando alle prime ricostruzioni, non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
3: Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
4: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Deviano in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese, paese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 18 minuti.
1: News.
15: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
16: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri di migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione di minori non accompagnati. Dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
15: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
16: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni anni 90. I carabinieri del ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei quattro indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
15: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina, dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa. È intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e, se non condivise, si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
16: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
15: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse e ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice, soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo alla guerra del Golfo, i 7 grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. 2 treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Deviano in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice, soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La Presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo, Macron, per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso, e parla anche del rapporto con il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
13: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme, con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
3: Il G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
4: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
3: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati, una 20 invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione e un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con due autobotti e due moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
4: Tragedia in provincia di Lecce: una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30. È ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che, stando alle prime ricostruzioni, non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
3: Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon: perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
4: È tutto, a più tardi.
1: GR News.
17: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
18: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
17: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
2: Sono le 18 e 32 minuti.
15: News. Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
16: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie: il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri di migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione di minori non accompagnati. Dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
15: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
16: Veniamo alla cronaca: nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri della ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
15: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina, dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa. È intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e se non condivise si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
16: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
15: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse. Ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: Meteo.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice, soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i 7 grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. 2 treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 39 minuti.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Deviano in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo, alle 22 in campo Inghilterra-Croazia, nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Meteo.
6: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Deviano in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Cristiano Ronaldo, il 41enne asso lusitano, guiderà il Portogallo che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
0: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno

0: Non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 18:48.
1: News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz, aggiunto, vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo va nelle manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
1: L'economia.
3: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
4: L'Unione Europea deve compiere un salto. Passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per azione comune.
3: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1.200.000 euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi, lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico, è di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%.

0: quanto brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Meteo.
1: Si rinforza ulteriormente l'anticiclone africano sul nostro paese. Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà ad essere stabile quasi ovunque, da segnalare solo la formazione di alcuni addensamenti che potrebbero dar luogo a dei rovesci sui rilievi nord-orientali e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. In serata e nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose, caldo in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buonasera dalla redazione.
3: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso, e parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
4: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme, con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
2: Il G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi a margine del vertice.
3: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
2: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche i trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati, una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra, nell'Odigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
3: Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30. È ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che, stando alle prime ricostruzioni, non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
2: Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
3: È tutto, a più tardi.
0: GR News.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
2: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia la presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
3: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene, gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
2: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
3: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
2: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti. Dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Marcus Krosche non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. E mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo, impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena la big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. Sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner, il numero uno del mondo e campione in carica, partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Del Giro di Romandia dominato, al Giro di Svizzera lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa, che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino a Bowling Green nella parte sud dell'isola, per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare alla City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 19 e 7 minuti.
0: News.
7: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni della prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
8: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione dei minori non accompagnati. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
7: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
8: Vediamo la cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri della ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
7: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa, è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e, se non condivise, si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
8: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
7: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse. Ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i 7 grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. 2 treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Economy News.
10: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente, considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza, e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 19 e 18 minuti.
0: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Deviano in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Ecotec Europa, Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Marcos Croce non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. Ai mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo, impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. Sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e campione in carica partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba TP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo: torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Nel Giro di Romandia dominato, al Giro di Svizzera lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa, che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino a Bowling Green nella parte sud dell'isola, per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare alla City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz, aggiunto, vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
10: L'economia.
11: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
12: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
11: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1.200.000 euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili. La rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
10: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il G7 è stato un momento di unità e di cooperazione. Così il presidente francese Macron a margine del summit che si è concluso oggi a Evian. Di convergenze non scontate tra i leader ha parlato anche la premier Meloni. Per la missione a Hormuz, aggiunto, vedremo nei prossimi 60 giorni. E venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti. Trump è un ottimo accordo, ma ricominceremo a bombardare se non si comporteranno bene. Il G7 conferma il pieno sostegno all'Ucraina e la linea delle sanzioni contro Mosca. Tragedia questa mattina in un asilo nido di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Una bambina di 4 mesi è morta dopo essere stata colpita da un malore improvviso e ricoverata in codice rosso in ospedale. Purtroppo vane le manovre di rianimazione. Da accertare le cause del decesso, dai primi riscontri sembra la piccola non soffrisse di particolari patologie.
10: L'economia.
11: I rischi posti dall'intelligenza artificiale al sistema finanziario tramite attacchi cibernetici creano una situazione che può essere grave, quindi dobbiamo reagire a livello europeo. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde al summit Cotec Europa a Venezia. Dallo stesso palco anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato sulle opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale.
12: L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, con il passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
11: Audizione alla Camera di Antonio Filosa di Stellantis. Entro dicembre ci saranno importanti novità. Maserati non è in vendita, Cassino non è in vendita. Potrebbero esserci partnership importanti di sviluppo, ha affermato Filosa, che ha rivendicato i risultati ottenuti. Nei primi 5 mesi dell'anno il 16% in più nelle vendite ed un calo del 30% nel ricorso alla cassa integrazione. Il decreto sul piano casa all'esame della Camera, un emendamento dei relatori al provvedimento prevede di destinare a Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo e 200 mila euro di risorse nel PNRR, inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria. Obiettivo: ampliare l'offerta di alloggi sociali e abitazioni a prezzi accessibili, la rimodulazione dei fondi del piano in attesa del via libera di Bruxelles. L'INPS ha erogato ad aprile l'assegno unico a circa 6 milioni di famiglie italiane per una spesa complessiva di oltre 1,61 miliardi. Lo si legge nell'osservatorio sull'assegno unico. È di 273 euro l'importo medio per nucleo familiare, mentre quello per figlio è stato di 173 euro. Le borse europee chiudono all'insegna della cautela dopo l'avvio moderatamente positivo dei listini americani in attesa delle decisioni di politica monetaria della Federal Reserve. Milano si attesta a più 0,3%, brillano i titoli bancari, lo spread BTP Bund si mantiene stabile a 70 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19 e 32 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
2: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
3: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
2: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco della circolazione dei treni è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano, dove c'è stato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Intorno alle 16:20 la situazione è iniziata una graduale ripresa sul binario in direzione sud tra Melegnano e Piacenza.
3: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Venerdì salgono a 8.
2: Il calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Si parte in questi minuti dalle 19 in campo il Portogallo. Cristiano Ronaldo e compagni sfidano a Houston la Repubblica Democratica del Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia che andrà in scena a Dallas. Nella notte due partite: a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Viabilità.
16: Ancora diverse criticità da nord a sud: in A4 per un incidente, 5 km di code tra Desenzano e Brescia Centro verso Torino, code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Cormano verso Trieste. A Torino per un incidente, code in tangenziale sud da Debuchet a Sito verso Collegno. In A1 code a tratti tra il Bivio per la 22 Terre di Canossa verso Milano. In Toscana code in A11 tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze e in A1 per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina e a tratti in interna da Cassiabissa alla Rustica. Code anche in tangenziale est a tratti tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria e più avanti da Nomentana a Viale Castrense verso San Giovanni. Ci sono inoltre code in A1 diramazione Roma Sud dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. A Napoli traffico congestionato al nodo di Giuliano sull'asse mediano con lunghe code da Grumo Nevano a Giuliano Centro verso Lago Patria e da Qualiano da Versa Merito verso Acerra. Ripercussioni sulla tratto finale della provinciale 335 da Parete verso Giuliano e sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Buonasera dalla relazione sportiva e Daniele Campanari. Marcus Krosche non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. E mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis: Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. Sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e campione in carica partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2 set dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Il Giro di Romandia dominato al Giro di Svizzera, lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa, che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino a Bowling Green nella parte sud dell'isola, per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare alla City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 19 e 40 minuti.
0: News.
7: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni della prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
8: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione dei minori non accompagnati. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
7: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
8: Vediamo la cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri della ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
7: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa, è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e, se non condivise, si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
8: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. annullati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
7: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse e ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Viabilità.
16: Ancora diverse criticità da nord a sud. In A4 per un incidente, 5 km di code tra Desenzano e Brescia Centro verso Torino. Code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Cormano verso Trieste. A Torino per un incidente, code in tangenziale sud da Debuscè a Sito verso Collegno. In A1 code a tratti tra il Bivio per la 22 Terre di Canossa verso Milano. In Toscana code in A11 tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze. In A1 per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina e a tratti in interna da Cassiabissa alla Rustica. Code anche in tangenziale est a tratti tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria e più avanti da Nomentana a Viale Castrense verso San Giovanni. Ci sono inoltre code in A1 diramazione Roma Sud dal raccordo alla barriera di Roma Sud verso Napoli. A Napoli traffico congestionato al nodo di Giuliano sull'asse mediano con lunghe code da Grumo Nevano a Giuliano Centro verso Lago Patria e da Qualiano da Versamelito verso Acerra. Ripercussioni sulla tratto finale della provinciale 335 da Parete verso Giuliano e sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso ad Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene.

0: sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio Cotec Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon mercoledì 17 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è diventata operativa la riforma del Fondo MEF per la prevenzione dell'usura. Pertanto, a 30 anni dalla sua istituzione, viene rafforzato il monitoraggio e ampliato l'ambito del suo intervento in nuove operazioni, come il microcredito e diverse altre tipologie di finanziamenti. Il Ministero ricorda anche che dalla sua introduzione, con la legge 108 del 1996, il Fondo ha consentito l'accesso al credito per oltre 2 miliardi di euro a famiglie e piccole e medie imprese in temporanea difficoltà, contribuendo a prevenire il ricorso a circuiti illegali. La riforma introduce dunque un monitoraggio più puntuale dell'utilizzo delle risorse, anche grazie a un rinnovato sistema informativo. Inoltre valorizza l'attività del Confidi e di fondazioni e associazioni che hanno dimostrato nel tempo una maggiore capacità di utilizzare efficacemente i fondi a favore di famiglie e piccole e medie imprese. La nuova disciplina intende adesso semplificare e rendere più chiare le regole operative, che sono raccolte in apposite disposizioni operative disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro. Nel commentare positivamente la notizia di un accordo che prevede la riapertura di Hormuz, il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, resta comunque molto prudente, considerando gli innumerevoli annunci di interruzione del blocco, cui purtroppo non sono mai seguiti i fatti. Il trasporto marittimo, ha spiegato Messina parlando con l'ANSA, ha infatti bisogno di certezze per poter operare in sicurezza, e per tale motivo c'è da aspettarsi che le navi rimaste finora ancorate nel Golfo Persico proveranno a uscirne solamente quando sarà seriamente possibile. Tuttavia, sempre secondo il presidente degli armatori italiani, un ritorno alla normalità nello stretto di Hormuz non sarà immediato, ma ci vorranno invece diversi giorni per capire se questa volta si potrà davvero tornare a navigare con le necessarie garanzie, in primis a tutela degli equipaggi. Per ora, nell'attesa di conoscere i dettagli dell'accordo, Assarmatori respinge comunque qualsiasi ipotesi di un pedaggio per attraversare lo stretto, una soluzione che sarebbe infatti contraria al principio della libertà di navigazione. Da un'analisi pubblicata dall'Assium, l'associazione che raggruppa gli utility manager italiani, emerge che quest'anno, per i problemi connessi alla crisi medio orientale, il costo riferito all'uso di condizionatori potrà anche superare i 400 euro a famiglia. Spiega infatti l'Assium che a influire sui costi legati all'uso di condizionatori, deumidificatori, ventilatori e altri apparecchi elettrici è in primo luogo una questione climatica, visto che nel 2026 in Italia il caldo intenso è arrivato prima, tant'è vero che già a partire da maggio si è registrato in tutta la penisola un aumento delle temperature con bollini rossi e arancioni in numerose città. In secondo luogo, la guerra in corso in Medio Oriente ha provocato un aumento dei prezzi dell'energia, con l'elettricità passata dai circa 112 euro a megawattora di giugno 2025 a circa 132 di giugno 2026, con un incremento del più 17,8% e conseguenti effetti diretti in bolletta. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 19 e 52 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Chiuso a Evian in Francia il G7 con le conferenze stampa finali dei leader, il summit è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Le parole del presidente francese Macron, che ha presieduto il vertice. Soddisfatta anche Giorgia Meloni. C'è stato un buon clima fra Trump e gli altri leader, ha detto la premier italiana. Ho visto convergenza di intenti. Riguardo la guerra del Golfo, i sette grandi hanno accolto con favore l'accordo preliminare siglato da USA e Iran. È un'ottima intesa, ha detto il presidente USA Trump, che al tempo stesso ha minacciato di ricominciare a bombardare se l'Iran non si comporterà bene. Venerdì in Svizzera la firma del memorandum. Sul fronte della guerra russo-ucraina, il G7 conferma pieno sostegno a Kiev e ribadisce l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca rafforzando le sanzioni. Nuova giornata di disagi per chi viaggia in treno, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Due treni sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. Pesantissimi disagi, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse le cancellazioni, in corso la riprogrammazione delle corse. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita e con urgenza, ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito. Il cambiamento non va demonizzato, ma per esaltarne gli immensi effetti positivi va sapientemente governato. Ai mondiali di calcio scocca l'ora di Cristiano Ronaldo. Il 41enne asso lusitano guiderà il Portogallo, che alle 19 a Houston fa il suo esordio nella rassegna iridata affrontando il Congo. Alle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Nella notte italiana Ghana-Panama e Uzbekistan-Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Viabilità.
3: Ancora diverse criticità da nord a sud. In A4 per un incidente, 5 km di code tra Desenzano e Brescia Centro verso Torino, code anche tra Milano Est e Cinisello verso Torino e tra Viale Certosa e Cormano verso Trieste. A Torino per un incidente, code in tangenziale sud da Debuscè a Sito verso Collegno. In A1 code a tratti tra il Bivio per la 22 Terre di Canossa verso Milano. In Toscana code in A11 tra Firenze Nord e Peretola verso Firenze. In A1 per un incidente tra Valdarno e Firenze sud verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina e a tratti in interna da Cassiabissa alla Rustica. Code anche in tangenziale est a tratti tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria e più avanti da Nomentana a Viale Castrense verso San Giovanni. Ci sono inoltre code in A1 diramazione Roma sud dal raccordo alla barriera di Roma sud verso Napoli. A Napoli traffico congestionato al nodo di Giuliano sull'asse mediano con lunghe code da Grumo Nevano a Giuliano Centro verso Lago Patria e da Qualiano da Versamelito verso Acerra. Ripercussioni sulla tratto finale della provinciale 335 da Parete verso Giuliano e sull'asse perimetrale con code da Mugnano verso l'asse mediano.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Marcus Krosche non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. E mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo impegnate nella prima partita del gruppo K a Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfè. Sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e campione in carica partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Il Giro di Romandia dominato al Giro di Svizzera, lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino a Bowling Green nella parte sud dell'isola per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare alla City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria.

0: Plani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News.
2: Sono le 20.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nel sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici, con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei tre documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze

0: Speranze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che è arrivato in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
1: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
1: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato, con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
3: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa 3 volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego. Noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pur armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo. Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami. Nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United. È pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto. Magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il barone netto campione ridata a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 14 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Cala il sipario sullo G7 di Evian con Trump che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. Raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, anche di più. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido, Hormuz non avrebbe riaperto. Poi però avverte: se Teheran non si comporta bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: La cronaca: tragedia a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Questa mattina una bimba di 4 mesi è morta dopo essere stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in un asilo nido. Sembra che la piccola non soffrisse di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Sul decesso indagano i carabinieri di Castrignano, che sono intervenuti presso l'asilo gestito dalle suore figlie di Santa Maria di Leuca. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, intervistato a Dentro la Notizia su Canale 5. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Forse è un campanello d'allarme per dire che è il momento per tutti di abbassare i toni, dice l'avvocato di Sempio, che fa riferimento a lettere, mail e attacchi sui social. È stato approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del prossimo 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. L'atto di indirizzo, spiega la conferenza delle regioni, prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane all'anno. Il tennis: Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato al Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato via social. Dopo il suo forfè entra in tabellone Matteo Berrettini. Finalista a Wimbledon nel 2021, il romano prenderà parte ai Championship per la 7ª volta in carriera. Sull'erba londinese vanta un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: sono le 20 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
3: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri di migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione di minori non accompagnati. Da Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
2: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
3: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri della ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico compatibile con attività militari. Agli atti dell'inchiesta sono finite anche le dichiarazioni dell'ex compagna dell'indagato, che ha raccontato di aver ascoltato in passato confidenze riguardanti presunte uccisioni commesse durante il conflitto in Bosnia. Gli investigatori stanno cercando di verificare ogni elemento utile a ricostruire il ruolo degli indagati nei fatti contestati.
2: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina. Dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa, è intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e se non condivise si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
3: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse. Ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
1: News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che è arrivato in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
6: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
8: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
6: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato, con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16, diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
9: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La pulce bussa tre volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego. Noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pur armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più della fuoriclasse, oggi a Miami. Nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United, è pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
6: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 38 minuti.
3: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Cala il sipario sullo G7 di Evian con Trump che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. Raggiunge tutti gli obiettivi prefissati, anche di più. Potevamo continuare a bombardare, ma sarebbe stato stupido e Hormuz non avrebbe riaperto. Poi però avverte: se Teheran non si comporta bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto, guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
6: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
5: La cronaca: tragedia a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Questa mattina una bimba di 4 mesi è morta dopo essere stata colta da un malore improvviso mentre si trovava in un asilo nido. Sembra che la piccola non soffrisse di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Sul decesso indagano i carabinieri di Castrignano, che sono intervenuti presso l'asilo gestito dalle suore figlie di Santa Maria di Leuca. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna indagato nell'ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, intervistato a Dentro la Notizia su Canale 5. La donna sarebbe stata sottoposta a lavanda gastrica. Forse un campanello d'allarme per dire che è il momento per tutti di abbassare i toni, dice l'avvocato di Sempio, che fa riferimento a lettere, mail e attacchi sui social. È stato approvato dalle regioni l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale dei medici di famiglia, che di fatto sblocca la situazione in vista della scadenza del prossimo 30 giugno prevista dal PNRR per l'apertura delle case di comunità dopo lo stop al decreto di riforma Schillaci. L'atto di indirizzo, spiega la conferenza delle regioni, prevede l'obbligo per i medici di medicina generale di svolgere nelle case di comunità fino a un massimo di 6 ore settimanali per 48 settimane all'anno. Il tennis: Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026, fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale. L'azzurro, che aveva già rinunciato al Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato via social. Dopo il suo forfè entra in tabellone Matteo Berrettini. Finalista a Wimbledon nel 2021, il romano prenderà parte ai Championship per la 7ª volta in carriera. Sull'erba londinese vanta un bilancio di 14 vittorie e 6 sconfitte. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 45 minuti.
1: News. Buonasera e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump torna ad alzare i toni nei confronti dell'Iran a pochi giorni dalla prevista firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Nel corso di un incontro bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi a margine del G7 di Evian, il presidente americano ha precisato che il documento raggiunto non rappresenta ancora un accordo definitivo. Trump ha avvertito che se l'Iran non dovesse rispettare gli impegni assunti o se il testo finale non dovesse soddisfare gli Stati Uniti, Washington potrebbe tornare ad attaccare militarmente il paese. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha convocato per la prossima settimana a Berlino una riunione del formato E5 che comprende Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia per analizzare gli esiti del G7, preparare il Consiglio europeo e coordinare la posizione dei principali paesi europei in vista del prossimo vertice NATO.
2: Importante risultato per il governo italiano sul fronte delle politiche migratorie. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti irregolari presenti nell'Unione europea. La normativa prevede che una decisione di rimpatrio comporti l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato interessato entro i termini stabiliti dalle autorità. In alcuni casi sarà possibile trattenere i migranti fino a 2 anni e trasferirli in centri di rimpatrio situati in paesi terzi, con esclusione di minori non accompagnati. Dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha accolto con favore il voto dell'Eurocamera, definendolo un grande successo dell'Italia, indicando nel cosiddetto modello Albania una delle ispirazioni del nuovo approccio europeo alla gestione dei flussi migratori.
1: Si svolgeranno domani pomeriggio nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. Le esequie sono in programma alle 16:30 presso l'altare della cattedra. Intanto è stata aperta la camera ardente nel Pontificio Seminario Romano Minore, dove fedeli, sacerdoti e personalità del mondo ecclesiastico stanno rendendo omaggio a una delle figure più influenti della Chiesa italiana degli ultimi decenni.
2: Veniamo alla cronaca. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sui presunti cecchini italiani che avrebbero operato a Sarajevo durante la guerra dei Balcani negli anni 90. I carabinieri della ROS hanno perquisito l'abitazione di uno dei 4 indagati per l'omicidio, sequestrando una fotografia ritenuta significativa dagli investigatori e un silenziatore. Secondo quanto emerso, l'immagine ritrarrebbe l'uomo con equipaggiamento tecnico

0: nei fatti contestati.
1: E continua il confronto istituzionale a Milano dopo la sentenza che ha assolto tutti gli imputati nel primo processo legato alle inchieste sull'urbanistica cittadina, dopo le dichiarazioni del sindaco Giuseppe Sala, che aveva criticato l'impostazione dell'accusa. È intervenuto il procuratore di Milano Marcello Viola. Il magistrato ha ribadito che non esiste alcuna volontà della procura di interferire con l'attività amministrativa del comune e ha ricordato che le sentenze si rispettano e, se non condivise, si impugnano nelle sedi competenti. Anche la vice sindaca con delega all'urbanistica Anna Scavuzzo ha invitato ad abbassare i toni, sottolineando la necessità di ricostruire un clima più sereno e collaborativo per affrontare le sfide della città.
0: Mattinata difficile per migliaia di viaggiatori sulla rete ferroviaria italiana. La linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa a causa di verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato cancellazioni e pesanti ritardi, con tempi di percorrenza aumentati fino a 2 ore per molti convogli. Alcuni treni sono stati deviati sulla linea convenzionale per consentire la prosecuzione del servizio, mentre altri sono stati cancellati. Tecnici e operatori hanno lavorato per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura e ridurre i disagi per i passeggeri.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Lecce ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Eusebio Di Francesco fino al termine della stagione 2027-2028. L'allenatore pescarese, protagonista della salvezza conquistata nell'ultimo campionato, ha espresso soddisfazione per la fiducia ricevuta dalla società. Nel suo messaggio ai tifosi ha ricordato il sostegno della piazza giallorossa nelle gare decisive della stagione appena concluse e ha sottolineato la volontà di continuare a scrivere nuove pagine di storia del club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota, temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: News. Una buona serata da Barbara Salandri. A Evian cala il sipario sul G7 presieduto da Macron. Il presidente francese parla di un chiaro successo. In sintonia con la premier Meloni, accoglie con favore la convergenza sull'Ucraina. Intanto, alla vigilia della firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, Trump torna ad agitare lo spettro dei bombardamenti. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Il G7 è stato un momento di unità e cooperazione dopo mesi di frammentazione nel mondo. Il presidente francese Macron, nelle vesti di padrone di casa, sintetizza così l'esito del G7 che si è concluso a Evian in Alta Savoia. Il capo dell'Eliseo plaude ai progressi sull'Ucraina, che includono una chiara volontà degli Stati Uniti di collaborare con gli europei. Il G7 ha confermato il pieno sostegno a Kiev e la linea del rafforzamento delle sanzioni contro Mosca. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio Meloni, che nella conferenza stampa finale ha messo in evidenza le convergenze non scontate tra i leader per la missione nello stretto di Hormuz, aggiunge: vedremo nei prossimi 60 giorni. Venerdì in Svizzera la firma dell'intesa preliminare raggiunta da Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito che è un ottimo accordo, sebbene abbia minacciato di tornare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene. E nella cronaca della giornata anche lo scherzo di Trump, che arriva in ritardo alla sessione di lavoro finale, rivolto agli altri leader già seduti al tavolo, con tono smargiasso ha detto: sono io il capo.
2: Stretta sui migranti, arriva il via libera definitivo del Parlamento europeo alle nuove norme sui rimpatri di cittadini da paesi terzi irregolari nella UE. Il testo punta a rendere più rapide ed efficaci le procedure di espulsione. Di successo per l'Italia, parla il governo di Roma, critiche le opposizioni e le organizzazioni umanitarie. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Tra le principali novità c'è l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio che consentirà il riconoscimento reciproco delle decisioni adottate dai singoli paesi, evitando duplicazioni e rallentamenti burocratici. Il regolamento prevede inoltre maggiori obblighi di collaborazione per i migranti destinatari di un provvedimento di espulsione e introduce strumenti più severi nei confronti di chi si sottrae alle procedure o rappresenta un rischio per la sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato il risultato come una vittoria politica dell'Italia e in una nota ha parlato di un cambio di rotta dell'Europa su una linea che il nostro governo sostiene da tempo, sottolineando che il nuovo regolamento rende la politica migratoria europea più credibile e valorizza strumenti come i cosiddetti return hubs. Critiche sono arrivate invece dalle opposizioni. Il Partito Democratico e le forze della sinistra puntano il dito soprattutto sulla possibilità di istituire centri di rimpatrio fuori dai confini dell'Unione, denunciando il rischio di un indebolimento delle garanzie per i diritti fondamentali. Perplessità anche da parte dei Verdi europei e delle organizzazioni umanitarie, che chiedono maggiori tutele per i richiedenti asilo e più investimenti nei canali legali di ingresso.
2: La UE deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Lo ha detto oggi Sergio Mattarella intervenendo al simposio COTEC Europa a Venezia, dove Italia, Spagna e Portogallo hanno firmato un memorandum sull'intelligenza artificiale. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprenderne i meccanismi è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. Ha sollecitato il Presidente della Repubblica, che poi ha chiarito: il cambiamento non va demonizzato ma va sapientemente governato con il fine ultimo di tutelare la dignità delle persone. Daniela Ferrari, mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un overdose di farmaci. Lo ha reso noto l'avvocato Cataliotti, legale del 38enne indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Da quanto si apprende, la donna è stata sottoposta a lavanda gastrica. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o meno. Nuova giornata di disagi sulla rete ferroviaria, tecnici al lavoro per garantire la ripresa della piena funzionalità dell'alta velocità Milano-Bologna dopo la sospensione da questa mattina tra Milano Rogoredo e Piacenza a causa di un guasto alla linea elettrica. Pesantissimi disagi sulla circolazione, segnalati ritardi fino a 5 ore per un convoglio italo proveniente da Napoli e giunto a Milano intorno alle 16. Diverse anche le cancellazioni. In corso la riprogrammazione delle corse. Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16.30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, per 16 anni presidente della CEI, scomparso ieri sera a Roma all'età di 95 anni. A presiedere la messa esequiale all'altare della cattedra sarà Papa Leone, che ha ricordato Ruini come un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Leo Messi accende i mondiali di calcio, la tripletta da record della Pulce lancia l'Argentina campione, ma proseguono le notti stellate. Sulla ribalta iridata irrompono i quarantenni Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Ce ne parla Gianni De Gaetano.
5: Leo Messi, 38 anni, re dei bomber di tutti i tempi ai mondiali, in compagnia dell'ex laziale Miro Klose. La Pulce bussa 3 volte, l'Argentina in estasi ripensa a Diego, noblesse oblige, gioco forza in secondo piano, Mbappé e Haaland pure armati di doppiette. Ma si annuncia una questione privata da palloni d'oro, perché stasera irrompe Cristiano Ronaldo, 41 anni, 3 in più del fuoriclasse, oggi a Miami. Nemmeno a dirlo fisico esplosivo come ai tempi dello United, e pronto a prendere per mano il suo Portogallo. In tema immortali ci sta benissimo, anzi d'obbligo, quel Luka Modric, 40 primavere, reduce dalla delusione Milan, ma con la maglia a scacchi della Croazia, desideroso di volare in alto, magari già contro l'Inghilterra, seppur l'asticella è posizionata a misure da record. Dall'altra parte Harry Kane, con il gol che scorre nelle vene, pregusta il sogno di diventare il baronetto campione ridato a 60 anni dall'ultimo e unico trionfo sotto il Big Ben. Nella notte anche Ghana-Panama, la Colombia contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, oggi CT per sempre capitano azzurro.
2: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
7: Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nel sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici, con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei 3 documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
11: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa. Poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
10: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
2: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
1: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
2: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
1: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
2: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa. vista poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
1: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la Premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano nel comune di Canal Grande in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova d'italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la Premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 28 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
6: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
5: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
2: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
1: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
3: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa, poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
2: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, è il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo l'intesa tra Iran e Stati Uniti sulla fine della guerra e la diffusione del testo integrale, le due parti si preparano a firmare il memorandum a Lucerna in Svizzera tra giovedì o venerdì. Potrei partecipare alla cerimonia, dice Trump, che però avverte Teheran: se non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. I leader del G7 da Evian si dicono soddisfatti dell'intesa e sottolineano come per una futura pace sia necessario che il regime non arrivi mai ad avere un'arma nucleare. Il ministro degli esteri Antonio Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura dal golfo della nave italiana Grande Torino. Un vertice molto importante, ha dichiarato dal canto suo la premier Meloni, che a chi le chiedeva del rapporto con Trump, sentiamo cosa ha risposto.
2: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d'accordo su qualcosa. Cosa poi alla fine, perché ognuno capisce ovviamente quale può essere il punto di vista dell'altro.
1: Intanto i vescovi italiani esprimono profonda preoccupazione per la stretta sui rimpatri approvata dal Parlamento europeo. Una decisione di rimpatrio comporta ora l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Storico ok dell'Unione Europea e la strada del modello Albania, ha commentato la premier Meloni. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini domani alle 16:30 nella Basilica di San Pietro. Ruini sarà poi sepolto nella tomba di famiglia di Nazzano, nel comune di Canal Grande, in provincia di Reggio Emilia. Ha servito la Chiesa con una profonda dedizione e il saluto dei vescovi italiani. È stato sempre concreto, la sua bestia nera erano i pessimisti. Amava la politica, non si rassegnava ad un'Italia a sinistra, dice in un'intervista all'ANSA il fondatore della comunità di Sant'Egidio, Riccardo. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. È una prova importante, certo, ma non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio che la premier Meloni ha rivolto ai ragazzi dalle pagine di scuola.net. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nel sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei tre documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospite in serata alla Reggia di Versailles auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina Cina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
6: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
5: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport. Il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata la regia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport. Il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni, dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport. Il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport. Il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
6: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
5: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport, il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K, gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I'm never attack. I'm straight off

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport. Il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump, che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
3: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
2: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una meningite e di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport. Il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K. Gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 52 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. È calato il sipario sulla G7 di Vienna con Trump che saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti ad affiancarci una ventina di paesi, dice Macron, tra questi l'Italia. Il presidente americano ospita in serata alla Reggia di Versailles, auspica inoltre la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un vertice molto importante. Sentiamo.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
1: Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra il treno regionale su cui viaggiava e un furgone che trasportava una cisterna su un carrello. L'incidente è accaduto sulla linea Caltanissetta-Catania. La donna è stata trasportata nel soccorso all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con un politrauma. Sul convoglio viaggiavano 27 persone, tra cui un bimbo di 3 mesi. Alcuni di loro avrebbero riportato lievi ferite, sono stati fatti scendere dal treno e stati medicati sul posto. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Fan in lutto per la morte di Davy Chase, celebre per aver interpretato Samara Morgan nel film horror The Ring, diventato un cult. L'attrice e doppiatrice americana si è spenta il 16 giugno all'età di 35 anni dopo un improvviso peggioramento della sua salute. A confermare la notizia è stato il fidanzato, che ha raccontato come l'attrice sia morta a causa di una

0: meningite di una grave infezione del sangue sfociata in una setticemia. Siamo allo sport, il calcio termina in parità l'esordio ai mondiali della nazionale di Martinez. Tra Portogallo e Congo finisce 1-1 a Houston nel gruppo K, gol di Neres e Wissa. Solo un punto dunque per l'eterno Cristiano Ronaldo, che a 41 anni e 132 giorni diventa il giocatore di movimento più anziano da titolare nella storia del torneo. Dalle 22 in campo Inghilterra-Croazia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
3: Sono le 23.
4: Gli inserti speciali a giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Xi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali. Da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese, Xi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nella sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei tre documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdoso oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico-legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malger, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati un silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport. Seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabloa maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malger, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati una silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport. Seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto. A più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico-legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malger, convalidato il fermo del 17enne. Check-in in Bosnia, sequestrati una silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui check-in appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino. In casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport. Seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 23:36.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malger, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati una silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport. Seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopita. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi: garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace. Poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malgher, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati un silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport. Seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto anche sulle aree montuose. Nella mattinata di domani il sole dominerà completamente la scena sull'Italia, splendendo ovunque in cieli pressoché sgombri da nubi. In giornata solo qualche temporale di calore sui rilievi alpini, per il resto nessuna variazione degna di nota. Temperature in ulteriore sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 23:52.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi, garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico-legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malger, convalidato il fermo del 17enne. Cecchini in Bosnia, sequestrati un silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui cecchini appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino, in casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport. Seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto. A più tardi.
0: Sono le 23:55.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 23:55.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Un recente documentario della TV statale cinese ha raccontato la storia di Xi Jinping in qualità di membro del Partito Comunista Cinese, in particolare gli anni

0: giovanili trascorsi in campagna. Nato e cresciuto sotto l'influenza di una famiglia rivoluzionaria, Shi aderì al PCC nel 1974 a Liangshae, nello Shaanxi, dove visse e lavorò insieme ai contadini locali sull'altopiano dell'Oes, guidando la costruzione di una diga e migliorando le condizioni agricole locali, da segretario della cellula di partito di una squadra di produzione fino a massimo leader cinese. Shi ha sempre mantenuto la sua natura politica. Il 13 giugno si è tenuta a Xiamen, nella sud-est della Cina, la 18ª edizione del Forum dello Stretto. All'evento hanno partecipato rappresentanti di partiti taiwanesi, nonché figure provenienti da diversi settori. Il Forum è la più grande iniziativa di scambio popolare tra le due sponde, caratterizzata da un ampio coinvolgimento di cittadini comuni e da una grande trasversalità, ha detto Chang Yung-kung, vicepresidente del Kuomintang cinese, aggiungendo che preservare la pace e la sicurezza nello Stretto di Taiwan e migliorare le relazioni tra le due sponde rappresenta l'auspicio comune di tutti i compatrioti. La sera del 13 giugno, presso il Grande Teatro di Shanghai, si è tenuta la cerimonia di apertura della 28ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Shanghai è la culla del cinema cinese, ha detto il vice sindaco, dichiarando che la città punta ad una profonda integrazione tra cultura, turismo, commercio, sport e mostre, consentendo ad ogni partecipante di percepire le infinite possibilità della vita attraverso il cinema. Il festival, della durata di 10 giorni, presenterà una serie di eventi tematici, con la presentazione di oltre 420 film internazionali per un totale di oltre 1500 proiezioni. Il Partito Liberal Democratico giapponese ha approvato la bozza di revisione dei tre documenti fondamentali sulla politica di sicurezza da presentare al governo, spingendo ulteriormente verso una deriva espansionista dopo la versione del 2022 che ha permesso al paese di passare da una difesa passiva ad una offensiva. Lo stesso partito ha pianificato di promuovere una risoluzione per aumentare la spesa per la difesa fino a oltre il 3% del PIL, suscitando forti preoccupazioni per un Giappone che sta abbandonando definitivamente il sistema del dopoguerra incentrato sulla pace e accelerando invece la rinascita del militarismo. La Georgia e la Cina hanno instaurato un partenariato strategico, firmato un accordo di libero scambio e introdotto l'esenzione reciproca dei visti. Questi sono i risultati raggiunti solo negli ultimi anni, ha dichiarato il presidente del Parlamento georgiano, Shalva Papuashvili, in un'intervista alla stampa cinese. Ha inoltre sottolineato che la Georgia attualmente è l'unico paese della regione ad aver firmato accordi di libero scambio sia con la Cina che con l'Unione Europea, il che non solo offre opportunità per gli scambi commerciali, ma rende il paese ancora più attrattivo per gli investimenti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno pubblicato il testo ufficiale del memorandum d'intesa in 14 punti raggiunto nel fine settimana con l'Iran. Dovrebbe essere firmato formalmente venerdì, attivando una finestra di 60 giorni per negoziare i termini finali dell'accordo, ma Trump precisa: i 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile. Riprende intanto il traffico navale Hormuz e il ministro Tajani sente l'omologo iraniano Araghchi, garantita la partenza sicura della nave italiana Grande Torino. La cronaca: questa mattina una ragazza di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di albergo a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La polizia sta lavorando per identificare l'uomo che aveva registrato la stanza insieme alla giovane. Le ipotesi primarie sulle quali stanno lavorando gli investigatori sono quelle di un overdose oppure di un'aggressione violenta. E si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote, reo confesso. E il quadro, restituito dal primo esame medico-legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. Il minorenne ha poi caricato il corpo della zia su una carriola e scaricato il cadavere nel canale Malgher, convalidato il fermo del 17enne. Check-in in Bosnia, sequestrati un silenziatore ed una foto che ritrae un ex dipendente del comune di Genova, indagato nell'inchiesta sui check-in appunto in Bosnia negli anni 90 con attrezzi da caccia. Perquisita la casa del 64enne nell'Alessandrino. In casa aveva un poligono di tiro ed un taglierino con la svastica. Indagati anche un camionista friulano di 80 anni, un imprenditore 64enne della Brianza e un quarto sospettato toscano. L'Aula del Senato ha concluso la discussione generale sulla DDL caccia dopo aver respinto questa mattina le pregiudiziali di costituzionalità di Movimento 5 Stelle e AVS. Il testo modifica la precedente legge sulla caccia, la 157 del 1992, e finora è stata contestata da opposizioni e associazioni ambientaliste per via dell'estensione delle specie cacciabili e delle condizioni ambientali in cui è ammessa. Siamo allo sport, seconda medaglia per l'Italia ai campionati europei di scherma. Arianna Errigo ha conquistato l'argento, fermata solo in finale dall'Ucraina Sopit. Per Arianna è la 23esima medaglia europea in carriera. Nella sciabola maschile invece quinto posto per Michele Gallo. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Anticiclone africano indeciso rinforzo sul nostro paese. Nelle prossime ore tutto sole senza particolari disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni su quasi tutto il territorio nazionale. Qualche nube sparsa al nord-est. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, anche se isolati fenomeni potranno verificarsi sulle Alpi e sulle prealpi orientali, nonché sui rilievi appenninici centro-meridionali. Caldo in sensibile aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Early morning.

0: mezzanotte e 5 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
1: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia. La Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo. L'anticiclone africano si rafforza ulteriormente sul nostro paese, inizia un'intensa e prolungata ondata di calore. Sole è protagonista nelle prossime ore senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati fenomeni potranno interessare le Alpi e le Prealpi orientali, oltre ai rilievi appenninici del centro-sud. Massime fino a 35 gradi, specialmente al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
1: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia. La Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
1: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7, dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. È il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia: la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Meteo.
4: Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 24 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
3: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
2: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7, dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. È il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia. La Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
4: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
1: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia, la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
3: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
2: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie. È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale per gli studi unici e le indagini nelle pieghe della storia, da cui sono nati capolavori come Il formaggio e i vermi e I benandanti, con cui aveva esordito nel 1966. Nato a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia. La Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
5: Sole e caldo africano sull'Italia, con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: È mezzanotte e 45 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Donald Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura.
2: È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Credo che chiaramente abbia influito positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati.
1: Secondo Axios, l'Iran e gli Stati Uniti hanno firmato elettronicamente il memorandum per mettere fine alla guerra ed è ora in vigore. In occasione del G7 dialogo anche tra Trump e Zelensky, che ha ringraziato il presidente americano e Macron per l'attenzione all'Ucraina. La pace è necessaria e stiamo facendo tutto il possibile per avvicinarla, ha aggiunto Zelensky. È stato convalidato il fermo della 17enne che si sarebbe accanito sulla zia Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, tentando poi di dar fuoco al corpo. E il quadro, restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale, con cui il 17enne ha

0: a Torino, 87 anni, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levi in Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Ha insegnato nelle più prestigiose università del mondo. Dai genitori aveva ereditato la passione per le battaglie civili, per l'antifascismo, per la condanna dell'antisemitismo, delle fake news, a partire proprio da quelle della storia. Economia: la Fed lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione con Kevin Warsh alla guida. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta tra il 3,50% e il 3,75%. La Fed garantirà la stabilità dei prezzi, lo ha detto la banca centrale al termine della prima riunione dell'era Warsh. Il comunicato diffuso rivela che il voto per mantenere fermi i tassi di interesse è stato unanime. Da domani oltre 527.000 studenti si cimenteranno negli esami di maturità. Si parte, come di consueto, con la prova di italiano, mentre venerdì seguirà la seconda prova. Il nuovo esame, che farà il debutto quest'anno, punta a verificare conoscenze, abilità e competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, ma anche il grado di maturazione e di autonomia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Meteo. Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia, con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Meteo.
1: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: e 28 minuti.
1: Meteo. Sole e caldo di matrice africana dominano sull'Italia con temperature previste in ulteriore aumento. Nella prima parte della giornata i cieli saranno quasi ovunque azzurri, senza fenomeni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, le uniche eccezioni potranno essere alcuni temporali di calore lungo l'arco alpino, soprattutto nei settori di confine, massime ben sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È 1:42.
2: Meteo.
3: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2.
1: Meteo.
2: Sole e caldo africano sull'Italia con temperature attese in ulteriore aumento. Al mattino i cieli si presenteranno pressoché sgombri da nubi, al massimo velati, e non sono attesi disturbi da nord a sud. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, potrebbero registrarsi solamente dei temporali di calore sull'arco alpino. Temperature massime ben oltre la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.